0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. 3, 2, 1, let's go, go! Linkin Park, venerdì 26 giugno, Firenze. La band americana torna in Italia per l'unica data nel nostro paese del From Zero World Tour. Noi ci saremo. Ascolta le nostre dirette dalla Visarno Arena. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento.
1: Ladies and gentlemen, make some noise.
0: Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: Il rock non eliminerà i tuoi problemi, ma ti permetterà di ballarci sopra.
1: Pete Townshend. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Best Rock 500, the songs that made rock history.
3: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
4: Virgin Classics 1972.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026. Un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Venerdì 26 giugno, Nick Cave and the Bad Seeds. Sabato 27 giugno, Gorillaz. Domenica 28, 21 Pilots. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
2: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
0: Style Rock.
3: Virgin Classics 1967.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: fumato così tanta erba che sono sorpreso di non essere diventato un cespuglio.
1: Joe Strummer.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
2: Give me fuel, give me fire, give me that which I desire.
3: Best Rock speciale Metallica. La band americana pubblica la ristampa definitiva del suo settimo album in studio, diventato quadruplo disco di platino, Reload. La nuova edizione contiene materiale inedito, demo, registrazioni live e molto altro. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo insieme, in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Metallica, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
4: Virgin Classics 1974.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

0: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. 3, 2, 1, let's go, go! Linkin Park, venerdì 26 giugno, Firenze. La band americana torna in Italia per l'unica data nel nostro paese del From Zero World Tour. Noi ci saremo. Ascolta le nostre dirette dalla Visarno Arena. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento.
1: Ladies and gentlemen, make some noise.
0: Virgin Radio ti porta dove il rock vive. Dopo aver infiammato Verona, Milano e Bologna lo scorso anno, i Mumford & Sons tornano in Italia per un'unica imperdibile data con il nuovo album Prize Fighter. Appuntamento esclusivo, martedì 7 luglio, Roma, Ippodromo delle Capannelle per Rock in Roma. Un'esperienza irripetibile da vivere insieme. Biglietti disponibili su livenation.it, radio ufficiale Virgin Radio.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: D'Alessandro e Galli presenta Beat. Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai, Danny Carey. Quattro leggende della musica insieme per uno show irripetibile con tutto il repertorio dei King Crimson degli anni Ottanta. 30 giugno, Gardone Riviera. 2 luglio, Pompei. 3 luglio, Bari. 4 luglio, Perugia. 6 luglio, Udine. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
1: Nothing But Thieves in Italia. La band britannica arriva a Milano nel 2027 per un'unica imperdibile data. Domenica 24 gennaio, Milano, Unipol Forum. Nothing But Thieves, unica data italiana del loro The Stray Dogs World Tour. Info e biglietti, livenation.it, radio ufficiale, Virgin Radio.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Metallica. In palio il super cofanetto Deluxe Edition di Reload 30th Anniversary. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected. Virgin Classics 1984.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 6.
4: It's 6 a.m.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
7: Rhaenyra sta arrivando.
6: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
8: La regina ha molti draghi.
6: La lotta per il potere sta per cominciare.
7: La loro disfatta è scritta.
6: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
12: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
13: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con Magnesio e Potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
12: No!
13: Magnesio e Potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
14: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
15: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
16: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tanfisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
17: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
3: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
4: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
3: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026. Un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Venerdì 26 giugno, Nick Cave and the Bad Seeds. Sabato 27 giugno, Gorillaz. Domenica 28, 21 Pilots. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive. D'Alessandro e Galli presenta Beat. Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai, Danny Carey. Quattro leggende della musica insieme per uno show irripetibile con tutto il repertorio dei King Crimson degli anni Ottanta. 30 giugno, Gardone Riviera. 2 luglio, Pompei. 3 luglio, Bari. 4 luglio, Perugia. 6 luglio, Udine. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. PayPal, hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi, a 5,99€. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi, a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me, in palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
2: In vacanza porto tutto.
3: Solo lo stretto necessario,
2: Viaggio con la famiglia o con gli amici.
3: E nessuno resta a casa,
2: nemmeno cani e gatti.
3: Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: Dopo aver infiammato Verona, Milano e Bologna lo scorso anno, i Mumford & Sons tornano in Italia per un'unica imperdibile data con il nuovo album Prize Fighter. Appuntamento esclusivo, martedì 7 luglio, Roma, Ippodromo delle Capannelle per Rock in Roma. Un'esperienza irripetibile da vivere insieme. Biglietti disponibili su livenation.it, radio ufficiale Virgin Radio.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: Virgin Radio.
9: Sono le 6 e 29 minuti. TGCOM 24. Breaking news.
10: Un buon lunedì da Virginia Giacomin. Il primo round di colloqui di alto livello tra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana, nonostante le minacce di Trump di distruggere l'Iran che sembravano poter mettere in bilico le trattative. I mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati. Nuovo attacco del presidente americano alla premier. Meloni e l'Italia non ci sono stati a difenderci con l'Iran, non va bene. Palazzo Chigi resta in silenzio difendendo la linea tracciata. Dopo le prime repliche ferme non risponde più alle accuse. Il vice premier Tajani dice: siamo alleati, non sudditi. La premier alla dunata degli alpini a Gemona in Friuli: avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale. Stanno bene le due sorelline scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. Sono state ritrovate a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco a Formia, non molto distante dall'appartamento della madre. Saranno trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio. È accusato di omicidio stradale plurimo aggravato il 19enne alla guida dell'Audi, sulla quale ha fatto salire 8 giovani, tutti di età compresa tra i 17 e i 19 anni, finita in un canale nel Milanese a Senago. È stato arrestato. 3 i morti, tutti 17enni, feriti gli altri amici. Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Al-Masri a una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico, al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale, è stata disposta anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili. Il calcio italiano ha il voto oggi per eleggere il nuovo presidente della FIGC. A Roma la sfida tra l'ex presidente del CONI, Giovanni Malagò, e l'attuale presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete. I mondiali, 2 pari per Uruguay Capoverde, l'Egitto batte la Nuova Zelanda 3-1, alle 19 Argentina-Austria, alle 23 Francia-Iraq. Queste le break news di TGCOM 24.
6: Rock and Talk. il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
8: Buongiorno!
11: E buon inizio settimana su Virgin Radio con Rock and Talk.
8: Buon inizio estate, ve ne siete accorti? Ieri è cominciata l'estate, ve ne siete accorti?
11: È partita bene. Sì, eh? Sì. Partita bene. Se pensi che un mese fa eravamo con le giacche ancora con i piumini.
8: Sembra di essere in Congo, cioè temperatura.
11: Beh, però dai, non ci possiamo lamentare.
8: No, io mi lamento.
11: No, tu te lamenti perché dopo lo dico io perché si lamenta. Perché è andato al mare.
8: Sì, sono andato al mare.
11: Poi cosa fa una persona che tu si vede che non sei romano, guarda.
8: No, è vero.
11: Per un 4-5 posti pieni hai deciso di andare via poi?
8: Sì, non ho trovato parcheggio.
11: Ma devi fare il giro.
8: Sono andato, lo sapete, a Lido di Camaiore ad assistere al concerto degli Hives e Jack White, e anche loro ci hanno fatto sudare perché sono stati strepitosi. C'era lì la postazione, lo studio di Virgin Radio. È stata una giornata veramente meravigliosa, e in serata era freschino, però la temperatura l'hanno rialzata gli artisti. Okay. E il giorno dopo ho detto mi butto in acqua. Non ho trovato parcheggio. Sono tornato a casa perché a Lido di Camaiore non si trova
11: tutto
8: parcheggio.
11: Pieno, sold out.
8: E se parcheggi fuori posto ti danno la multa.
11: Hanno ragione.
8: Tu dici normale, ma lì la danno davvero.
11: Quindi piuttosto che rischiare una multa, sapete che ha fatto lui? Se n'è tornato a Cinisello Balsamo.
8: Sì, c'erano tante di quelle macchine proprio... con la multa. Abbiamo detto ciao. Torniamo a Cinisello Balsamo.
11: Oh, bene, allora quindi
8: tu com'è andata?
11: Io ho fatto un bel weekend a Roma, caldissimo, anche nella capitale. Classiche immagini dei turisti che si rinfrescano nelle fontanelle. Sai che più o meno l'estate, quella è la storia.
8: Ma anche nelle fontanelle storiche non si può.
11: No, si sciacquano con le tempie con l'acqua della fontanella.
8: Quelli maleducati,
11: i nasoni si chiamano a Roma.
8: Piedi nelle
11: no, quelle sono le fontane, per carità, non si può. Quello non si può. Noi invece questa mattina ci rinfreschiamo soprattutto con voi, che ci invierete un sacco di messaggi per raccontarci com'è stato questo weekend al 342 41 41 411. Abbiamo Indovina la Rockstar, abbiamo la seconda pagina, la terza pagina, tutto, c'è tutto.
8: C'è anche Riccardo Bucero, c'è Nico Carminati e Antonello Piroso, che probabilmente, forse, temo, che parli di Meloni e Trump.
11: Di Meloni e Trump? Perché è successo qualcosa?
8: No,
11: è successo qualcosa?
8: Non lo so. Let's go!
11: Ah, perché cosa è successo?
8: Una roba di selfie, una storiella da asilo Mariuccia.
11: Ho letto.
8: Da asilo Mariuccia.

0: mandate messaggi in bottiglia, basta SMS, basta WhatsApp e basta dare il numero 342-4141-411, perché già alle 6:30 arrivano messaggi tipo Meloni e Trump mi ricordano due intrattenitori radiofonici. Giorgio, io e te selfie non ne faremo più, è chiaro? Te li negherò tutti quanti.
1: Sì, perché abbiamo messo una parte di questo messaggio per evitare querele.
0: Sì, quindi, sì. Ecco, quereli,
1: perché
0: quereli
1: qua di tutto c'è bisogno tranne che di querele. Che, per
0: crisi
1: carità.
0: Internazionali, ecco, sì, no, che coinvolgono noi.
1: Per carità.
0: Vai con i compleanni.
1: Allora, happy birthday, purtroppo in heaven. Partiamo dal leggendario Kris Kristofferson.
0: Meraviglioso.
1: Cantautore, attore, avrebbe compiuto se fosse ancora con noi 90 anni. Festeggia invece i suoi 89 Chris Blackwell, produttore discografico e fondatore dell'Island Records, ne compie 79 Howard Kalan, storico cantante dei Turtles, mentre sono 78 le candeline per Todd Rundgren, cantautore, polistrumentista, produttore che ha segnato la storia del rock americano. Arrivano a 70 Derek Forbes, bassista noto per la sua militanza nei Simple Minds, ma c'è anche Gary Beers, bassista degli In Excess, che ne fa 69, quasi finito, eh? Compleanno numero 65 per Bobby Gillespie, cantante fondatore dei Primal Scream, e 45 anni per Chris Urbanovic, chitarrista che ha fatto parte degli Editors.
0: Veloce le ricorrenze. 1973, David Bowie pubblica il singolo Life on Mars, Neil Young e Crazy Horse pubblicano l'album dal vivo Rust Never Sleep, grande album, questo succedeva oggi nel 79, nel 99 esce Significant Other, il secondo album del Limp Bizkit, e il primo singolo Nuki sale primo in classifica, esce il Live from Freedom Hall oggi nel 2010, l'ottavo album live dei Lynyrd Skynyrd, e infine 2018 i Metallica pubblicano Fuel, e infine adesso alla fine con la scomparsa di Vinnie Paul 8 anni fa.

0: su Virgin Radio, Mumford & Son e Chris Stapleton insieme. Speriamo che ne facciano altre, perché questa here è bellissima.
1: Allora, questa è la seconda pagina, invece non vorrei rattristarvi, ma se permettete tornerei su una notizia dello scorso, prima dell'inizio del weekend, la scomparsa di questa attrice, Davy Chase. È diventata famosa, in realtà tutti quelli, insomma, della mia generazione se la ricorderanno per il primo inimitabile The Ring, in cui lanciava il personaggio che sarebbe diventato poi lo spauracchio di tutti gli spettatori dei cinema, Samara Morgan, che usciva da questo pozzo con i suoi capelli tutta bagnata, poverina, insomma, mostruosa. È stata negli incubi di tutti noi. Questa attrice, in realtà, pur avendo fatto altro nella vita, per esempio un'apparizione in Donnie Darko, nella serie di HBO Big Love, in produzioni televisive come IAR e Sabrina Vita da Strega, è rimasta nell'immaginario collettivo proprio per questo ruolo. E, tra l'altro, si è allontanata dopo quel The Ring e dopo alcune partecipazioni in sceneggiati televisivi, e ha avuto problemi con la legge, quindi una fine piuttosto triste. In realtà la sua scomparsa mi ha fatto pensare che, tutto sommato, con lei, per quanto mi riguarda, se ne va un pezzettino del mio passato cinematografico, perché trovo quel film con Naomi Watts diretto da Gore Verbinski il migliore dei primi 2000. Quindi mi domando, quando è che se n'è andato anche un vostro pezzo del passato?
0: Quanti pezzi abbiamo perso per strada?

0: Buongiovi, buongiovi, bella domanda hai fatto, ci fai passeggiare in un camposanto stamattina?
1: In realtà non era quello lo scopo, però vedo che sì, in effetti la piega che ha preso.
0: Rutger Hauer, il mio idolo, in quello sguardo c'era il mondo, i problemi del mondo, da lì c'era un film pazzesco e Rutger Hauer mi ha strappato un pezzo di cuore, vai avanti.
1: Quindi lo mettiamo nella lista dei personaggi più quotati della mattinata, ma in assoluto al momento i nomi che spiccano sono due. Bud Spencer, che è citato da decine di ascoltatori che ci scrivono al 342-414-1411, ma anche il mitico Diego Armando Maradona. Diego Armando
0: Quindi
1: Maradona.
0: Vale tutto, vale tutto, vale non tutto, solo il cinema, vale tutto.

0: Strange Kind of Woman, questi erano i Deep Purple, siete in Rock and Talk su Virgin Radio. Quante volte abbiamo detto nella vita, sai, se ne va un grande personaggio, scompare un piccolo pezzo del mio passato. Allora, il tenente Colombo, Emanuele da Bustorsizio, sono due che citano Peter Falk, che oramai non è più con noi dal 2011. E poi Sandro Pertini, William da Treviso, c'è chi cita Moana Pozzi, che è stata anche lei una leggenda nell'immaginario collettivo italiano, indimenticabile, davvero Moana, grandissima.
1: E poi c'è Veronica, ciao Veronica. Ciao Veronica. Veronica da Cinisello Balsamo. Oh. Oh, un pezzo del mio passato se n'è andato quando è scomparso Robin Williams. E quanto ti capisco, era uno che migliorava il mondo, senza volerlo troppo, ma senza grande impegno, ma migliorava il mondo. E poi David Bowie aggiunge.

0: Pearl Jam nel 2024, questi non invecchieranno mai, e è partita Alanis Morissette.
1: Sì, questa è una mattinata in cui facciamo delle riflessioni un po' più profonde del solito,
0: sì,
1: no?
0: Vero, ecco, vero, vero, vero, vero, lunedì.

0: Alanis Morissette su Virgin Radio. Prima, caro mio, ti sei dimenticato di fare gli auguri ad Andrea, un uomo d'oro. Lo dice sua moglie Barbara e noi ci crediamo.
1: Come no, Barbara di San Vittorio Olona, eccola là, così almeno
0: siamo precisi.
1: Tra poco anche le ultime sul traffico.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 7.
6: It's 7 a.m.
5: Traffic.
7: La situazione su strade e autostrade. Sulla A13 Bologna-Padova si lavora al ripristino dopo un incidente per un veicolo in fiamme tra Altedo e Ferrara Sud. In direzione Padova ci sono code per tratto chiuso tra Bologna Interporto e Altedo. Code per traffico intenso sulla 1 diramazione Roma Sud, da Torrenova al Grande Raccordo Anulare e nel tratto dell'autosole Roma-Napoli tra Valmontone e la diramazione Roma Sud, quindi procedendo in direzione Firenze. Incolonamenti sul tratto urbano della A24 da Portonaccio alla Tangenziale Est. Code per incidenti invece sulla 1 Milano-Bologna tra Terre di Canossa, Campegine e Parma in direzione Milano. Rallentamenti per lavori infine sulla statale 38 dello Stelvio tra San Giacomo di Teglio e Sondrio in direzione della statale 36 del Lago di Como. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: 800-324-330,
1: diteci se siete d'accordo per fare un gemellaggio statale 6 del Lago di Como, Portonaccio, perché mi sembra che la situazione traffico sia caotica e in tutte e due le arterie, vero, però secondo me Portonaccio vince sempre Portonaccio.
0: Ma sul Lago di Lecco invece si viaggia tranquillamente.
1: Ah, vero. Ecco, allora 800-324-330,
0: il titolo di quell'album che dobbiamo affidare al caprone di oggi. Lo dico io?
1: Vai tu.
0: Recreated dei Placebo, è uscito venerdì scorso. Mica che ti è sfuggito, cioè,
1: Ma sai cosa? Perché stavo pensando già, io ero già...
0: Ti proiettavi avanti.
1: Ero già nel futuro e invece dimenticavo che c'è stato non solo un fantastico speciale da riascoltare condotto da Melissa Greta.
0: Bravo.
1: Ma quindi oggi c'è anche la versione fisica di quel disco.
0: Sì, con due bonus track, 10 canzoni più 2 fa 12. Oh. E fin lì ci arrivo. E poi il cappellino,
1: il portapass. Vedi, oggi volevo tenermi il disco. Pensa quanto sarei stato egoista se tu non avessi ricordato il titolo.
0: Vedi, ecco perché non lo diceva. Allora, c'è una rockstar da anzi due rockstar da indovinare. Sì.

0: Panic Station, questi erano i Muse, voi siete in Rock and Talk su Virgin Radio.
1: Indovina chi? Indovina la rockstar del giorno.
0: Yes. Niente panico per lui, perché lui si chiama Christian.
2: Ciao,
0: buongiorno.
2: Christian. Ciao Doc, come va? Tutto bene?
3: Oh, c'è anche Francesco Allegretti.
0: Sì, no, vabbè, io me ne vado. Oh. Se volete pure Pomiciano, non so, fai come vuoi, guarda.
3: È una volta che chiama qualcuno che non è un tuo parente, ti arrabbi, non ho capito.
0: No, ma che c'entra? Beh, è anche una questione di rispetto, anche delle gerarchie.
3: Ecco.
0: Bravo, Christian sa come si fa. Bravo,
3: va,
0: bravo.
3: La smetti. No. Oh, Christian, da dove chiami?
2: Da Pavia, Doc, Chris da Pavia.
3: Christian, quello di Pavia,
0: Christian,
3: ho capito.
0: Di Pavia. Chi è Christian?
3: Ho capito,
0: di Pavia?
3: Christian di Pavia.
0: Cioè, non,
3: ce n'è uno solo di Christian a Pavia, non si può sbagliare.
0: Ok, quindi tu sei il famoso Christian di Pavia.
3: Amico stretto di Davide Gatto.
0: Lo conosci?
2: Infatti, referenziato dal gatto.
3: Ecco, hai questa sfiga anche tu.
0: Eccoci qua. Va bene, questa cosa di Davide Gatto un pochino, devo dire che ecco, ti preclude delle ottime possibilità che avresti avuto. Stamattina sarei stato anche buono, eh? Ti volevo pure aiutare, invece adesso
3: te la sei cercata, sarà
0: una dura partita per te, caro.
3: Va
0: il mio
3: bene,
0: amico
3: tu
0: Christian.
3: Da 1 a 10 la tua cultura musicale è 11, se non ricordo male.
2: Ma sì, 11 se ci mettiamo una virgola tra un numero e l'altro.
3: Bella questa. Andiamo col primo.
1: Indizio 1.
3: La band di oggi viene dagli Stati Uniti e ci abbiamo giocato tre sole volte prima di oggi. Il loro famosissimo singolo d'esordio risale al 1979. È una cover del duo Sam & Dave, che è un duo afroamericani che incidevano per la Stax Record negli anni 60. Quindi stiamo parlando di musica soul. Sì, di musica soul. Per cui...
2: Per cui andiamo col 2.
1: Indizio 2.
3: La prima delusione.
0: Allora, il loro debutto dal vivo invece è datato 22 aprile 1978. Si è tenuto su un palco, ma non era un locale, era uno show televisivo, dai, trasmesso dalla NBC. Devo anche dirti di quale show si tratta.
3: Sì,
0: Saturday Night Live.
3: E quindi sono i
2: Saturday Night Live. Che sono passati un po', non è facilissimo.
0: Ce ne sono stati tanti al Saturday Night Live.
1: Indizio 4.
3: Allora, segni particolari, oltre al completo, ovvero l'outfit, ovvero il vestito, cappello, occhiali Wayfarer, la missione per conto di Dio. Chi era il missione?
2: I Blues Brothers.
3: Yeah!
1: Oh yeah! Hai missione, vinto!
3: Missione riuscita, poi.
0: Missione compiuta. C'è chi, secondo me, avrebbe indovinato già il primo indizio.
3: Chi è?
0: Perché poi non era difficilissimo.
3: No,
0: Soul Man di Sam & Dave, insomma.
3: Sì, sì,
0: no, però,
3: Soul
0: però,
3: Man.
0: Però Christian, che è uno che conosce le regole, sa che si deve arrivare al quarto, perché altrimenti qui buttiamo alle ortiche tutto il lavoro di Buccero, che voglio dire, è prezioso. Parola per ogni parola.
3: Ecco. Give me some love.
2: Poi gli insulti non partono.
0: Oh, bravo,
3: cosa sarà
0: Christian.
3: Mai? Cosa sarà mai?
2: La situazione del lunedì mattina è per insultati.
0: Ma vuoi lavorare per noi, Christian? Vedo che sei ferrato. Guarda che in effetti un casting si potrebbe fare per nuove leve.
2: Questa... Sto andando a lavorare con mio collega, che mi ha dato un quarto d'ora.
3: Saluta anche lui. Questa è per

0: Che capra e capra, questo è l'uomo gatto, ragazzi, complimenti, andrà da Ferrara, wow, da Pavia, no no, da Ferrara.
1: Che dire a Christian, niente, 1,1, vabbè, Blues Brothers, lunedì mattina.
2: Sì, una scusa vale l'altra.
3: Ah, buongiorno, cos'è cambiato, adesso indomina la Blues Star e non più Rockstar. Ciao, DJ Dal, volentieri.
4: Oh Cri, bella lì, ma io non sapevo che tu fossi un parente di Dr. Feelgood e Francesco Legretti. Comunque ci vediamo per una birra, ciao, a presto.
2: Ah, addirittura radio utilizzata come fosse una messaggeria, ma omaggio ai Blues Brothers, anche se non
5: chi
2: sono
5: chi ci guarda
2: proprio...
5: in TV noterà che dopo i Blues Brothers anche
2: sì,
5: lui
2: ma non sono
5: Francesco
2: proprio gli stessi, no, vabbè, simili,
5: stai bene anche tu con gli occhiali.

0: Dopo gli editors posso tornare un attimo sui
1: Blues Brothers? Prego,
0: posso, me lo permettete? Prego. Ecco, volevo salutare Lou Marini, il sassofonista dei Blues Brothers, che adesso oltre ottantenne è ancora in giro per l'Italia, no, nel senso che ogni tanto viene in Italia accompagnato dalla Travis Blues Band, è ancora in formissima.
1: E allora speriamo che stamattina fosse all'ascolto, perché insomma magari gli avrà fatto piacere sentirsi nominare. Allora, arriva un messaggio poco piacevole nei nostri confronti, perché insomma magari gli avrà fatto piacere sentirsi nominare. Allora, arriva un messaggio poco piacevole nei nostri confronti.

0: Stone Temple Pilots, a proposito di ricordi, insomma, che questo pezzo chi se lo scorda dai primi anni 90 qui in Rock and Talk su Virgin Radio. Noi tra poco ritorniamo però dal 2020 con gli AC/DC.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Un conto è aprire un conto, un altro è aprire Credemlink. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credemlink su www.credem.it.
5: Attenzione, grande promo da Teddy!
6: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
7: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'ero

0: Pazzolini, c'è Dega.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: E te lo dice Antonino.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
6: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
7: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
8: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior Prezzo dell'Anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità Le Freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
9: Ci sono partner pronti a darti una mano.
10: Vai!
9: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
11: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
12: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Lies. Questi erano gli AC/DC, sono le 7 e 29 minuti. Se vi siete persi questa prima ora di Rock and Talk avete fatto malissimo.
1: Ma continuiamo a parlare di ricordi, esatto, parliamo di scuola, la scuola è finita, i ragazzi dormono più sereni, di libri, si tornerà a parlarne a settembre. Le settimane che ci siamo lasciate alle spalle si è parlato tanto di scuola e per quello anche noi adulti, maturi o addirittura boomer come me, siamo tornati alla memoria, sono tornati alla
0: memoria, episodi incresciosi, della scuola,
1: anche bei ricordi,
0: sì, ma anche episodi incresciosi,
1: Allora ho trovato un articolo interessante che spiega che l'insegnamento non è solo un'attività intellettuale ma anche emotiva, per cui le emozioni degli insegnanti pesano come la loro preparazione sul rendimento dei ragazzi. Ovvero la ricerca del Journal Educational Psychology, dalla quale emerge che quando gli insegnanti provano piacere nel loro lavoro offrono un insegnamento di qualità superiore che accresce la fiducia degli studenti nelle proprie capacità, il loro interesse e il loro rendimento scolastico, mentre la rabbia quando becchi insegnanti seri e cazzuti, insomma, è correlata a un insegnamento di qualità inferiore e risultati peggiori per gli studenti.
0: Ecco, citavi stamattina Robin Williams, l'attimo fuggente, no?
1: Bravo, ecco. È stato un grande insegnante in quel film. È proprio questo. Allora, ricordi meravigliosi e incubi anche, tirate fuori anche gli incubi legati ai vostri professori e professoresse di qualunque ordine scolastico,
0: sai che però qua si toccano tasti dolenti, perché supponiamo che alcuni di questi professori siano ancora in vita e me lo auguro per loro.
1: Dai, non fate nomi. 3 4 2 4 1 4 1 4 1 1

0: Se non fosse stata una grande rockstar, avrebbe potuto fare il professore. Io ce lo vedrei, Billy Idol in cattedra. Perché no?
1: Ma ci si divertiva.
0: Vedi, Dancing with Myself qui in Rock and Talk su Virgin Radio. Allora, Jacopo da Milano. Ciao ragazzi, io nonostante non abbia conseguito una laurea, non dimenticherò mai il mio professore di fluidodinamica e aerodinamica all'università, uomo di cultura e passione infinita per la materia. Però, Jacopo, insomma, con te non ha funzionato granché, perché poi hai deciso di mollare. Vabbè, sarà per la prossima volta.
1: La grande mia passione è proprio la fluidodinamica.
0: Sì, io tutti i giorni, pensa, leggo libri di fluidodinamica.
1: Anche tu?
0: Sì, dalla mattina alla sera proprio.
1: MGK

0: pare che voci di corridoio ci hanno fatto sapere che MGK aveva 4 in
1: fluidodinamica.
0: No, il comportamento.
1: Lo sai, la condotta è tremenda. Può essere bravissimo, ma 7 in condotta. Quello penso 7 è un gran voto. No, bocciano con 7 in condotta.
0: Francesca, professore di matematica delle superiori, teneva tutti in silenzio con il silenzio. Mai alzato la voce. Generazione e generazione di alunni che ancora lo sognano con terrore. Pure io, nonostante sia diventato mio suocero. Francesca, sei sposata il figlio del prof.
1: Aspetta.
0: E non lo invita al pranzo.
1: Sei sposata il figlio del professore.
0: Esatto, quello che la terrorizzava. Secondo me non lo evita a pranzo la domenica.
1: No. Qui abbiamo tutti gli elementi di uno scandalo di provincia, ragazzi. Sembra proprio un B-movie. Un B-movie vagamente anche erotico, capito?
0: Andarsene a cercare così.
1: Vabbè, fantastica sta storia comunque. Sì.

0: Scancanesi su Virgin Radio. Scancanesi stanno per arrivare a luglio, saranno qui a divertirci con 6 date firmate Virgin Radio, e fra poco Jimi Hendrix.
1: On Virgin Radio, rock and talk.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
5: E super appetitose, Antonella!
6: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6, a 1,99€. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
9: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
10: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
12: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.

0: negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Virgin Classics 1968.

0: Along the Watchtower, Jimi Hendrix qui in Rock and Talk su Virgin Radio. Lui non ha mai conseguito una laurea universitaria, addirittura ha lasciato il college, pensate, la Garfield High School a Seattle, per poi arruolarsi all'esercito degli Stati Uniti, quindi autodidatta con la chitarra, ma pare che in realtà a scuola lui proprio questa... La conservazione della massa e della fluidodinamica proprio non la sopportasse, tant'è che durante l'interrogazione
1: non faccio fatica a credere,
0: proprio disse no, guardi, io me ne vado.
1: Preso la chitarra se n'è andato. È di positività e empatia, insomma, che stiamo parlando, quella dei prof, insomma, è un valore importantissimo per il lavoro di insegnante. Ricordo benissimo, ci dice Annalisa, in seconda superiore la mia insegnante di matematica era tremenda, quando sbagliavamo ci tirava il cancellino. Aveva una mira pazzesca. Dopodiché ho odiato la matematica, però in terza e quarta superiore sono arrivate due insegnanti meravigliose che me l'hanno fatta amare. La conclusione è: sono diventata insegnante di matematica anch'io.
0: Ma la vera notizia è che qua sono degli insegnanti che hanno fatto amare la matematica. Cioè, perché nel mio caso non ci sarebbero mai riusciti.
1: Quindi Annalisa, tiri il cancellino anche tu adesso, no?
0: Esatto, quello è un gesto che è rimasto proprio nel suo DNA, e adesso lei, se c'è qualcosa che non va, te tira un bel cancellino. Ma domanda, esistono ancora i cancellini nelle scuole italiane? Chi lo sa?
1: Ah, perché hanno tolto le
0: lavagne?
1: No,
0: probabilmente no.
1: Ci le dice Riccardo non ci Puccero sono più.
0: Che hanno
1: qui
0: tolto i cancellini.
1: Qualcuno ci dice che non ci sono più le lavagne.
0: Ma non c'è più religione.
1: E i gessetti?
0: Ma...
1: No!
0: Mamma mia.
1: Delusione.
0: Senti,
1: delusione.
0: Veronica invece, sempre da Cinisello, dice che il suo compagno ricorda ancora con simpatia il professore di storia delle medie che arrivava in classe con i pantaloni a zampe e gli zoccoli dal borsello, tirava fuori per appoggiarli su due cattedre una serie di pupazzetti a forma di dinosauro, poi l'hanno rinchiuso. Questa è la cosa che non sapete.
1: Bellissimo, bellissimo, bellissimo.

0: Young Again, questa è la nuova degli Shinedown qui in Rock and Talk su Virgin Radio. Posso ricordare la mia professoressa di matematica delle superiori, non farò il suo nome ma una leggenda, ancora oggi ricordo. Lei entrava e diceva sempre questa frase, sorridendo leggermente, lì capivi che sarebbe successo qualcosa di molto spiacevole. Signori, pausa, buongiorno, e poi fluttuava fino alla cattedra dalla porta come una danzatrice russa Berioska, presente quelle che le ballerine che fluttuano, sembra che, ma anche un po' moonwalking di Michael Jackson, e poi via, interrogava e non si sapeva bene chi avrebbe chiamato. Dove, poteva richiamare la stessa persona anche per più volte nel mese.
1: Dove ti nascondevi?
0: Io?
1: Annalisa ha scritto no, non tiro nulla adesso, però non ci sono più le lavagne nei gessetti, solo le lim, cioè la
0: lavagna interattiva. Ma pensa un po'. Yeah, yeah, yeah.

0: Uno dei rari, rarissimi momenti della carriera dei Red Hot Chili Peppers, tranquilli e pacati.
1: Ah no, pensavo uno dei rari momenti in cui non abbiamo interrotto una canzone della storia di questo programma. Beh, da ricordare, Red Hot, segnatevelo. Tra poco le breaking news.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Virgin Radio.
8: Sono le 8.
9: It's 8 a.m.
8: Digicom 24. Breaking news.
10: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Le sorelle di 12 e 16 anni scomparse nell'Aquilano sono state ritrovate ieri sera in buone condizioni a casa dello zio materno a Formia, in provincia di Latina. Stamane fermati la madre, Valentina D'Acunto, il suo compagno e il nonno. In Svizzera, primo colloquio tra Stati Uniti e Iran con la mediazione di Qatar e Pakistan. I due paesi hanno concordato di istituire una cellula di coordinamento con il Libano per porre fine alle operazioni militari e una linea di comunicazione per garantire il passaggio sicuro delle navi commerciali nello stretto di Hormuz. La crisi diplomatica tra Roma e Washington, Meloni e l'Italia non ci sono stati a difenderci con l'Iran, non va bene. Dopo il nuovo affondo di Trump, la Premier non replica più e manda i vice Tajani e Salvini a ricevimento per il 4 luglio, festa nazionale americana, ospitata il 2 nei giardini di Villa Taverna, Crosetto St. Exet. Il Tribunale di Tripoli condanna Al-Masri a 7 anni e 4 mesi. L'uomo è destinatario di un mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale per presunti crimini contro l'umanità e crimini di guerra, tra cui omicidio, tortura, stupro e violenza sessuale. L'Italia lo aveva scarcerato rimpatriandolo nella sua Libia. È accusato di omicidio stradale plurimo aggravato il 19enne alla guida dell'Audi, sulla quale ha fatto salire 8 giovani, tutti di età compresa tra i 17 e i 19 anni, finita in un canale a Senago, nel Milanese. È stato arrestato, 3 i morti, tutti 17enni, feriti gli altri amici. I mondiali di calcio, 2 pari per Uruguay e Capoverde, l'Egitto batte la Nuova Zelanda 3-1. Alle 19 Argentina-Austria, alle 23 Francia e Iraq. Oggi a Roma il voto per eleggere il nuovo presidente della FIGC. La sfida è tra l'ex presidente del CONI Malagò e l'attuale presidente della Lega Nazionale Dilettanti Abete. Queste le breaking news di Digicom 24.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
11: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
12: Traffic.
13: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per 2 km causa lavori tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano in direzione Napoli. 2 km di incolonnamenti per tratto chiuso invece sulla 13 tra Bologna Interporto e Altedo viaggiando verso Padova. Sulla 14 4 km di coda per traffico intenso tra Bologna, Borgo Panigale e il bivio per la 13 in direzione Taranto. 4 km di incolonnamenti per traffico anche sulla A24 tra Fine Complanare e il bivio per la tangenziale est procedendo verso quest'ultima. Infine sulla statale 66 Pistoiese si segnala traffico bloccato all'altezza dell'incrocio Passo di Oppio. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
14: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk.
7: Il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: Ma di che vi lamentate? Ma che incubi e incubi, pensando ai prof che lanciavano i cancelletti, i cancellini. Ma che sì, non scherziamo. Sì. Pensate cosa poteva essere avere un insegnante come Antonello Piroso.
1: Perché ha fatto l'insegnante?
0: Ma per fortuna
1: anche.
0: No!
1: Ah, ecco.
0: Avrebbe lanciato mini roncole a destra e sinistra. Ma
1: sì,
0: stiamo scherzando.
1: Beh, poi sai, avrebbe. Beh, perché lui ama spaziare. Sì. Quindi sarebbe stata anche una lezione di un certo peso, sì, devo dire, no? Bisognava prestare particolarmente attenzione.
0: Ah,
1: quindi,
0: beh, quello
1: quindi quello Antonello, forse hai scelto la strada giusta, sì, la strada giusta, ma
0: che l'ha portato qui?
1: Che l'ha portato qua?
0: Sì.
1: Ad insegnarci, ecco, cose giuste e a spiegarci, sì, soprattutto, perché quello è appunto, spiegarci.
0: Alle 8:15 cosa ci spiegherà oggi?
1: Ma la domanda poi abbiamo capito noi,
0: no, ovviamente no.

0: Man Size Read, questi erano gli R.E.M. in Rock and Talk su Virgin Radio. Oh, tocchiamo un altro tasto importante parlando di professori. Alcuni, alcuni non tutti, io ricordo, per esempio, tentavano anche di indirizzarti, diciamo così, alcuni, Non politicamente, però insomma le idee di alcuni erano piuttosto palesi. E in effetti c'è chi scrive: io alle medie avevo questa professoressa di italiano femminista proprio all'ennesima potenza, tanto da dare dei castighi a noi ragazzi, tant'è che io dovevo difendere sempre i miei compagni.
1: Magari
0: a volte poteva succedere.
1: Avete sentito, soprattutto ricordi, incubi più che ricordi. Per fortuna chiude Nicola da Reggio Emilia. Sentite cosa ci racconta, meraviglia mia. La mia prof di matematica delle superiori aveva pochi anni più di noi, noi studenti, era bionda, bella e sempre con i pantaloni super aderenti, e quando era alla lavagna nessuno fiatava.
0: Scusate, che era un B-movie degli anni 70.
1: Meraviglia, meraviglia.

0: Nothing but Thieves su Virgin Radio. Sta per arrivare Antonello Piroso.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. 3, 2, 1, let's go, go! Linkin Park, venerdì 26 giugno, Firenze. La band americana torna in Italia per l'unica data nel nostro paese del From Zero World Tour. Noi ci saremo. Ascolta le nostre dirette dalla Visarno Arena. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento.
2: Ladies and gentlemen, make some noise.
1: Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
3: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
8: Lo senti? È il suono dell'estate. O forse è il suono della scelta giusta. Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino. Acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
9: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
10: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da €1,50 al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
12: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
13: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
1: Rock and Talk. Su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del cavaliere nero Antonello Piroso.
0: E la settimana di Rock and Talk su Virgin Radio riparte anche da lui con i suoi riflettori accesi sull'attualità. Quindi diamo il benvenuto ad Antonello Piroso.
1: Rock and Talk.
0: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno Antonello.
14: Buongiorno a tutti. Dunque, weekend frizzante per tanti motivi. Consentitemi però di dare subito invece una notizia che mi ha colpito, perché è un tema, non solo perché la mia adorata Lucia lavora in un ospedale, ma in Italia ogni anno muoiono tra le 12.000 e le 18.000 persone, attualmente tra le 12.000 e le 18.000, anche se fosse il minimo vorrebbe dire 1.000 morti al mese, per persone che muoiono per infezioni che non sono più curabili con gli antibiotici. Cioè, a furia di abusare degli antibiotici abbiamo creato un meccanismo per cui i nostri organismi, gli dai l'antibiotico, non reagiscono più. La famosa resistenza antimicrobica, secondo diversi rapporti internazionali, diventerà una delle principali cause di morte entro il 2050. In Italia il fenomeno dell'antibiotico resistenza è ormai un'emergenza sanitaria. Stiamo vivendo un aumento esponenziale di infezioni sostenute da patogeni non più sensibili agli antibiotici, e il quadro può solo peggiorare, perché a complicare ulteriormente il quadro contribuisce il crescente disinteresse dell'industria farmaceutica verso lo sviluppo di nuovi antibiotici, perché è considerato un settore poco remunerativo e quindi oggetto,

18.000, anche se fosse il minimo vorrebbe dire 1.000 morti al mese, per persone che muoiono per infezioni che non sono più curabili con gli antibiotici. Cioè, a furia di abusare degli antibiotici abbiamo creato un meccanismo per cui i nostri organismi, gli dai l'antibiotico, non reagiscono più. La famosa resistenza antimicrobica, secondo diversi rapporti internazionali, diventerà una delle principali cause di morte entro il 2050. In Italia il fenomeno dell'antibiotico resistenza è ormai un'emergenza sanitaria. Stiamo vivendo un aumento esponenziale di infezioni sostenute da patogeni non più sensibili agli antibiotici, e il quadro può solo peggiorare, perché a complicare ulteriormente il quadro contribuisce il crescente disinteresse dell'industria farmaceutica verso lo sviluppo di nuovi antibiotici, perché è considerato un settore poco remunerativo e quindi oggetto negli ultimi anni di una riduzione costante degli investimenti, anche perché lo sviluppo di nuovi antibiotici per rimediare ai danni degli antibiotici precedenti è costoso e ad alto rischio. Quando un farmaco sarà pronto fra 10 anni, i patogeni potrebbero nel frattempo essere già cambiati 1, 2, 3, 4 volte. Ma il bello è che noi generalmente nella società, il tema del ma perché i medici e anche i pediatri, la prima cosa che ti prescrivono quando accusi un malessere è: per sicurezza pigliati un antibiotico, va benissimo, no? Hai un'infezione per gli effetti collaterali, ma così facendo alleni l'organismo a disinteressarsi degli antibiotici. L'abbiamo detto per tempo, eppure adesso è certificato e i morti possono soltanto aumentare. Ma non ci si poteva pensare prima? Ed è questo il tema degli interventi di oggi. Non ci si poteva pensare un po' prima? Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Dance with me. Questi erano i Blink 182 in Rock and Talk.
1: Antonello.
2: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita. Non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati. Non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
3: Allora, tocca occuparsi di questa querelle. Bene ha fatto Giorgia Meloni a rispondere per le rime alle insolenze offensive di Donald Trump, offensive perché un leader straniero dovrebbe comunque, no, rispettare una certa qual etichetta. E non esiste, mi ha implorato per fare la foto, mi ha fatto pena, poi sono passati, no, come dire, sui giornali le sfumature, ma ha detto così, ha detto cos'ha. Ragazzi, è intervenuto persino Mattarella per esprimere solidarietà a Giorgia Meloni nel momento in cui qualcuno si permette di offendere le istituzioni del nostro paese, perché in quel momento, che sia Giorgia Meloni, fosse stato Romano Prodi, non cambia assolutamente niente. Il fastidio, no? Fastidio che io ho provato anche quando, tanto per andare con la memoria a un altro caso, Nicolas Sarkozy e Angela Merkel in una conferenza stampa ufficiale si permisero le risatine alle spalle di Silvio Berlusconi. Ho immediatamente solidarizzato con Berlusconi, io che pure non l'ho mai votato, perché anche in quel caso non esiste che due rappresentanti autorevolissimi di due nazioni come la Germania e la Francia in conferenza. Voi potete pensare, come molti italiani pensavano, il peggio di Berlusconi, ma nel vostro ruolo a parità, no? C'è l'etichetta, ci sono le convenzioni, ci sono le relazioni. Punto a capo. Dopodiché il Franti che in me rileva che Donald Trump ha fatto un bel regalo a Giorgia Meloni attaccandola così volgarmente e platealmente. Dico regalo perché nel momento in cui si diceva che Giorgia Meloni era in affanno nei sondaggi, ma tutta cosa da dimostrare, Fratelli d'Italia continua a essere il primo partito, in calo nel gradimento degli italiani, inseguita sul piano della popolarità dall'onorevole Vannacci, rimescolamento a destra, eccetera, no, in questo modo, attaccandola così violentemente e pubblicamente, ha provocato un'ondata di ritorno di solidarietà totale con la nostra Presidente del Consiglio, anche da parte delle opposizioni. Quindi, da questo punto di vista, in questa situazione assolutamente inedita, con un solo precedente, se io vado con la memoria, quando Craxi disse a Reagan: ti scordi di aver mandato i tuoi soldati a cercare di prendere, no, i terroristi palestinesi responsabili del sequestro della nave dell'Achille Lauro, perché questa è una gestione italiana su territorio italiano, non ti azzardare ad accampare pretese. E Ronald Reagan, no, fece retromarcia, situazione completamente diversa a così tanti anni di distanza. Però consentitemi anche di dire, proprio perché dentro di me dorme sempre un Franti, che io sono stupito dello stupore di Giorgia Meloni, di Fratelli d'Italia e della maggioranza di destra e di tutti coloro che fino a ieri pettinavano il ciuffo di Trump. Ma scusate, ma con chi pensavate di avere a che fare? Con una persona seria? Con una persona normale? Con una persona equilibrata? No, avete a che fare, e i più critici nei confronti del cialtrone, a cominciare dal sottoscritto che non conta niente ovviamente, ma molto più di me, no? Trump è totalmente inaffidabile. Trump non vuole alleati, vuole sudditi, vuole followers, vuole vassalli. E non è neanche razzista, però per lui i neri, i messicani, gli italiani, i bianchi, i gialli, i verdi. Lui non fa... In realtà ho visto un bellissimo documentario con un ex collaboratore di Trump. Dice: ah, non avete capito? A lui non gliene frega niente di nessuno. Non è che ce l'ha con qualcuno in particolare. C'ha solo il suo ego. Sta per uscire negli Stati Uniti un libro di due giornaliste che ricostruiscono in retroscena di questi anni, gli ultimi, la seconda presidenza di Trump. C'è il racconto di una telefonata a Macron. Macron, nel momento dell'inizio della crisi con l'Iran, i bombardamenti americani e israeliani, riceve una telefonata a Macron da Trump. Lui dice: mi vorrà parlare del casino che sta succedendo nello stretto di Hormuz? No, gli chiede: siccome voglio edificare un arco di trionfo migliore di quello che avete in Francia, ti volevo chiedere, ma a Parigi i turisti possono salire in cima all'arco di trionfo? E c'è stato qualcuno che si è buttato di sotto? Questo è il tono della telefonata in una piena crisi internazionale. Quindi di che cosa ci si stupisce? Di Donald Trump? Ma davvero vi stupite adesso? Io sono stupito del vostro stupore, dello stupore di Giorgia Meloni nei confronti di Trump, come lo stupore di Carlo Calenda nei confronti di Matteo Renzi. Prima lo critica, poi ci si allea, poi riceve una fregatura e dice: mi ha fregato. Ma dai, ma davvero volevi comprare un'auto usata da Matteo Renzi? Complimenti. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Night, Bruce Springsteen su Virgin Radio.
1: Siamo con il nostro cavaliere nero, Antonello Piroso.
2: Noemi, addio amica mia, Free Noemi. Cavo t***o, oh, marcavo t***o, anche tu, eh. Free Noemi, vado a f***a, marcavo t***o. Oh, me lo giuro, questo è morto. Marcavo t***o, corno, ti abbiamo rotto tutto stanotte. Spobis, no, madafaka. Ehi, va. Spopopo. Però, per un mese niente lavoro, fratello. Tentato omicidio ci hanno fatto. Pompale case.
3: Non si sa veramente che cosa dire. Non è purtroppo il primo incidente in cui, come si dice certe volte nelle cronache, scappa il morto. C'è scappato il morto. Il morto non scappa, il morto rimane sull'asfalto. O muore sull'ambulanza che lo porta al pronto soccorso, o muore quando arriva in ospedale. Non è la prima volta che succede che una macchina investe un motorino, appunto c'è il morto, poi in questo caso la conducente della macchina è risultata negativa, però invece non erano negativi sicuramente l'alcol test, no? I responsabili del video. Ecco che il tema è il cambio di paradigma, come dicono quelli che parlano bene, no? Cosa c'è in più rispetto ai tanti purtroppo incidenti stradali successi in passato e che ancora succedono nelle nostre strade, protagonisti spesso giovani, responsabili perché alta velocità, perché stato psicofisico alterato, perché hanno bevuto, perché sono ubriachi, no? È sempre successo. Qual è il campo? Cosa c'è di nuovo? Cosa ha colpito in questa vicenda? Il fatto è che i soccorritori erano ancora lì, no? E la prima cosa che pensi, tiro fuori il telefonino e faccio un video, un reel, che posto? Perché ancora prima di rendersi conto di quello che avevano fatto, di quello che era successo, hanno avuto la lucidità di dire: tiro fuori il telefono, ragazzi, è una storia meravigliosa, ma tu hai idea di quanti like, di quanta gente, di quante visualizzazioni? Lo abbiamo creato tutti noi questo sistema e continuiamo a incentivarlo. Quando io leggo l'opinione di Frarazzo da Velletri, io dico: ma chi è? È un content creator, ma che fa? Posta video su... perché l'importante è avere il telefonino sempre in mano e l'importante è scrollare e vedere di questo mondo meraviglioso dove si fanno i soldi gratis, dove l'importante è esserci e apparire. Oh raga, hai visto quanta gente ha visto il mio video? L'abbiamo creata noi. Noi, e dico anche e soprattutto gli adulti, perché poi gli adolescenti e i bambini ci guardano. L'altra sera, sabato sera, io, mia adorata Lucia e Romeo, ci siamo permessi il lusso di andare al ristorante a cena per festeggiare la pagella di Romeo. Al tavolo a fianco c'era una tavolata di 14-15 persone, tra cui 4 bambini. A un certo punto gli adulti, volendo fare conversazione fra di loro, hanno tirato fuori i tavolini, i telefonini, e li hanno messi in mano ai ragazzini della stessa età di Romeo, 10 anni, forse qualcuno in più, forse sicuramente qualcuno in meno, e così i bambini sono stati buoni e cari, e mentre, no? E Romeo li guardava anche con un po' di invidia, e io e la sua mamma siamo stati costretti a ricordargli: Romeo, dimenticati di avere il telefonino in mano e di avere un telefonino prima dei 12-13. Poi tutti ci dicono: ma è impossibile, perché Romeo, per non sentirsi uno sfigato, circondato da tutti i bambini che ce l'avranno, pretenderà il telefonino. Ma questo è il tema. Se tutti noi genitori cominciassimo a non dare, no, il telefonino perché è un gadget, forse riusciremmo a costruire qualche adolescente che sia un po' meno imbecille, e dico solo imbecille per non dire di peggio, che di fronte a un incidente stradale la prima preoccupazione che avrà è di tirare fuori lo smartphone per fare un reel e poi andare a vedere quanta gente l'ha visto, e poi dopo interviene il video a correggere: abbiamo fatto un video di cui ci vergogniamo perché siamo dei poveri ciglioni. Non ci si poteva pensare prima? Così parlò il Cavaliere Nero.

0: 26 giugno, appuntamento alla Visarno Arena di Firenze con il Linkin Park, concerto targato Virgin Radio. Questi erano proprio loro con Numb.
1: E su Virgin Radio Antonello Pieroso.
2: Allora, oggi ci dovrebbe essere l'elezione del nuovo presidente della Federcalcio, Federcalcio che deve cercare di trovare poi il commissario tecnico, e potrebbe essere Roberto Mancini per il rilancio della nazionale, perché mentre ci sono i mondiali in svolgimento, no, in questo momento, con le faville di Yamal, le magie di Messi, i gol di Salah con l'Egitto, eccetera, l'Italia, i mondiali, l'Italia del calcio si riguarda in TV perché la nazionale non gioca. E allora però è interessante sapere, sicuramente sarà un plebiscito, così almeno viene annunciato, anche se c'è un concorrente per quanto riguarda Malagò che è Abete. Perché soltanto 4 anni fa, sia Repubblica che Corriere della Sera, era il 2022, era metà novembre, ripresero i contenuti di alcune intercettazioni fatte dalla Guardia di Finanza nell'ambito di un'inchiesta che era del 2018, quindi di 8 anni fa, in cui si sospettava che c'era stata qualche manfrina sui diritti del calcio in televisione, eccetera. Per cui era partita un'indagine, c'erano state intercettazioni, poi, lo dico per essere chiaro, tutto finì in niente, quell'indagine fu archiviata. Rimasero però le intercettazioni, alcune delle quali riguardavano i presidenti di Serie A, quelli che oggi eleggeranno Malagò presidente della Federcalcio. E che cosa diceva Malagò, ad esempio, al telefono con Andrea Zappia, che all'epoca era, diciamo così, il responsabile di Sky e che doveva appunto concludere questa trattativa sui diritti del calcio? Malagò si esprimeva così: i presidenti della Serie A, non tutti presumo, sono dei delinquenti veri. La Lega Calcio è un'organizzazione di diritto privato, perché altrimenti, e per fortuna, perché altrimenti li arrestavano tutti, perché li hanno trovati colpevoli di corruzione. Le telefonate trascritte dalla Guardia di Finanza sono quelle con Massimo Bocchicchio, il broker che ha truffato Mezza Italia dello Sport, morto in un incidente stradale alla vigilia del processo. E poi queste trascrizioni, telefonate trascritte, sono quelle con i dirigenti televisivi e sportivi con i quali Malagò parlava appunto della situazione dei diritti, per esempio di Enrico Preziosi, ex presidente del Genoa, un vero pregiudicato, e poi i giudizi su Claudio Lotito, il capo, il presidente della Lazio, il capo. I nostri amici Juventus e Roma sono colpevoli quanto lui, perché alla fine, per un motivo o per un altro, hanno rinunciato a lottare, lo hanno assecondato e sono diventati complici delle sue avventure. Un bell'ambientino quello dell'epoca, che evidentemente è cambiato, perché oggi in gloria, all'unanimità o forse quasi, Malagò diventerà il presidente anche dei presidenti di Serie A. Viva l'Italia, così parlò il Cavaliere Nero.

0: su Virgin Radio, I Was Never There.
1: Ringraziamo e salutiamo Antonello per essere stato con noi questo lunedì.
2: Buona settimana, siete la resistenza, a domani, ciao.
0: Ciao.
3: On Virgin Radio, rock and talk.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry. È la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
10: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
9: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
11: Virgin Classics 1968.

0: No, no, no, Francesco, non entrare, sta suonando Eric Clapton. Aspetta.
1: No, ma per carità, io non voglio disturbare nessuno, ecco, ecco. Se volete faccio anche piano, in punta di piedi, ma dov'è? Ah, no.
0: Alla chitarra Eric Clapton, Ginger Baker alla batteria, Jack Bruce al basso, un trio leggendario, ero un bambino quando suonavano insieme e ho dovuto vederli uno alla volta, Ginger Baker in concerto e poi anche Jack Bruce e più tardi invece Eric Clapton. Jack Bruce ero un pischello, 17 anni avevo nel 1979 e lo ascoltai al solito Palalido di Milano.
1: Al Palalido?
0: Sì, sì, un luogo mitico.
1: Dove dovrebbe esserci ancora una mattonella con la tua impronta,
0: ma
1: tipo
0: certo
1: la Walk of Fame di Los Angeles.
0: Ho ascoltato lì e Jack Bruce era tanto popolare che un bassista poteva permettersi di venire in Italia e fare un tour, delle date come star del basso, capisci? Quindi non è assolutamente, come dire, sorprendente che un personaggio come Geezer Butler, che è stato il bassista dei Black Sabbath, lo abbia citato come punto di riferimento.
1: Sì, ha fatto una chiacchierata con il magazine Revolver e ha svelato quali sono i suoi bassisti
0: quali
1: preferiti di tutti i tempi. Allora abbiamo quindi Jack Bruce che hai nominato, ma c'è anche questo bassista che conosco, ho ascoltato qualche suo disco, che è stato uno dei punti di riferimento della Motown, James Jamerson, che poi ha avuto una grande influenza sul resto della musica, insomma,
0: vero,
1: con il suo stile. E Paul McCartney, tre musicisti, dice Geezer Butler, completamente diversi. Allora, lui ha visto tutti e tre suonare in diversi contesti, quindi racconta che quando ha visto i Cream, Jack Bruce l'ha stupito con il suo modo di suonare, ma soprattutto l'approccio, era quasi quello di un chitarrista solista. I Cream, dice Geezer Butler, sono stati una delle prime band che lui ha visto con una sola chitarra, senza chitarrista ritmico o tastierista, quindi fu di sicuro un'esperienza indimenticabile. E Paul McCartney e James Jamerson, lui dice: il modo di suonare il basso di Paul non ha eguali, alcune delle sue linee sono puro genio. Anche Jamerson però lo era, e il suo modo di suonare il basso con la Motown è stato fondamentale per quei brani.
0: Ecco, queste cose probabilmente riesci a coglierle soprattutto un bassista.
1: Esatto, un bassista con due S, perché bassista. Io stavo raccontando a voi che anche io una volta ho parlato con un pezzo
0: volevi
1: grosso,
0: fare il insomma, bassista
1: volevo, ho chiesto, dico scusi, no, ma io secondo lei ho delle chance come bassista, dicevo guarda, considerando le tue frequentazioni più come bassista, però dice se vuoi provare,
0: poi per fortuna sei rimasto sulla retta via,
1: sulla retta via,
0: meno
1: sì,
0: male,
1: si dici?
0: Meno,
1: sei sicuro di questo?
0: No,
1: lo so, io
0: uscito da qua cosa fai?
1: Ah boh,
0: non, non ce lo puoi dire. No, comunque di bassisti ce ne tanti dal punto di vista tecnico, che dire di Jaco Pastorius, di Stanley Clark, di Victor Wooten,
1: scusate, anche Flea, io adesso anche prima ascoltavamo i Red Hot Chili Peppers. Flea per esempio ha questo stile eclettico, non puoi mai, cioè non sai mai che
0: quindi
1: cosa
0: alla
1: farà.
0: Fine rimane sempre la solita questione di gusti personali.
1: Esatto.
0: Vabbè.
1: Esatto.
0: Comunque, dopo posso venire ad aiutarti come basista?
1: Ma stai scherzando?
0: Okay,
1: c'è sempre bisogno di una mano.
0: Okay.

0: Voi sapevate che hanging out to dry, che letteralmente vuol dire stendere ad asciugare, ha in realtà un senso più figurato, ha un senso diciamo figurato, per intendere invece l'atto di lasciare qualcuno nei guai, cioè abbandonarlo al suo destino.
1: L'ultima perla della trasmissione.
0: Hai capito Florence Road?
1: E se pensate che questa sia stata una trasmissione spettacolare, dovete sentire quella di domani.
0: Ah, domani ragazzi non ce n'è per nessuno, biglietti già esauriti,
1: ragazzi,
0: tutto sold out. Voglio vedere come farete.
1: Passate
0: non lo so.
1: Una bella giornata, a domani.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Ah! E se non carica lo streaming? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Give me fuel, give me fire, give me that which I desire.
6: Best Rock speciale Metallica. La band americana pubblica la ristampa definitiva del suo 7º album in studio, diventato quadruplo disco di platino, Reload. La nuova edizione contiene materiale inedito, demo, registrazioni live e molto altro. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo insieme in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Metallica, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
7: Virgin Radio.
8: Sono le 9.
9: It's 9 a.m.
8: TGCOM 24, breaking news.
10: Bentrovati da Virginia Giacomin. Le sorelle scomparse nell'Aquilano ritrovate a casa dello zio a Formia in provincia di Latina. Fermate la madre, Valentina D'Acunto, e altre due persone sono accusate di sequestro. Si tratta del compagno e del padre della donna. Il blitz all'alba, poche ore dopo il ritrovamento delle ragazzine di 12 e 16 anni, che ora saranno affidate a un'altra struttura. Il padre ha avuto un crollo emotivo ed è stato ricoverato in ospedale. Il primo round di colloqui di alto livello tra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi. Le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana, nonostante le minacce di Trump di distruggere l'Iran, che sembravano poter mettere in bilico le trattative. Mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati. La crisi diplomatica tra Roma e Washington. Meloni e l'Italia non ci sono stati a difenderci contro l'Iran. Non va bene. Dopo il nuovo affondo di Trump, la Premier non replica più e manda i vice. Tajani e Salvini a ricevimento per il 4 luglio, festa nazionale americana, ospitata il 2 nei giardini di Villa Taverna. Crosetto sente exit. Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato al-Masri a una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico, al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale, è stata disposta anche, temporaneamente, la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili. Le elezioni presidenziali in Colombia. Dela Espriella, sostenitore di Trump, vince di un soffio. La sinistra vuole il riconteggio. Il candidato di estrema destra avrebbe ottenuto il 49,7% dei voti. Il suo rivale, Ivan Cepeda, si è fermato al 48,7% e parla di possibili brogli. Il mondiale di calcio, 2 pari per Uruguay-Capoverde, l'Egitto batte la Nuova Zelanda 3-1. Alle 19 ora italiana, Argentina-Austria, alle 23 Francia-Iraq. Queste le breaking news di TGCOM 24.
11: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
12: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
11: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Traffic.
13: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 5 km a causa di un veicolo in avaria tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Milano. 2 km di incolonnamenti per incidente invece sulla A10 tra Genova, Pra e Arenzano viaggiando verso Ventimiglia. Sulla A14 coda di 6 km per traffico intenso tra il bivio per l'Autosole e quello per la A13 in direzione Taranto. Coda di 2 km per incidente invece sul raccordo di Casalecchio tra il bivio per il raccordo A1 Bologna-Casalecchio e quello per l'Autosole procedendo verso quest'ultima. sulla A56 tangenziale di Napoli, 3 km di incolonnamenti, sempre per incidente tra Fuorigrotta e Camaldoli in direzione dell'allacciamento con la diramazione Capodichino. Infine, sulla statale 280 dei Due Mari, si segnalano lavori di manutenzione all'altezza dell'incrocio Settingiano. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
6: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Morning Glory, in collaborazione con World Ducati Week, un evento imperdibile per celebrare i 100 anni di Ducati, dal 3 al 5 luglio, al Misano World Circuit, Marco Simoncelli, info su ducati.com.
2: It's time to rise and shine, live on Virgin Radio, Morning Glory.
7: Morning Glory, it's a time to rise and shine. Buongiorno amici, buon lunedì 22 giugno 2026. Senti una risatina in sottofondo, o sbaglio? Sì, c'è anche lui, Nico Superfico in regia. Buongiorno Nico, oggi ti vedo un pochino sbattutello, tutto bene? Weekend è tosto. Dai, insieme fino alle ore 11 a chiacchierare di rock and roll e non solo, lo sapete, qui ci perdiamo nelle nostre storie. Io sto bene, se qualcuno magari a casa, non so, magari qualcuno si domanda come sta Alteria, sto bene, tutto a posto, fresca e riposata, avrei bisogno solo di una cosa, anzi due, un po' di caffè sarebbe bellissimo, ma soprattutto lo sbere bem della famiglia di Morning Glory, quindi 342 41 41 41 41, sbere bem del lunedì mattina, ci sta, devo dire che ci sta, non manca mai la musica di Virgin Radio, è tutto al posto giusto, quindi amici, io sono pronta, voi siete pronti? Oggi si comincia così.

0: Sibo per iniziare questo lunedì mattina, nuova settimana, Morning Glory, Virgin Radio, belli comodi, io sono Alteria Cenico, ma senti soprattutto gli ascoltatori come sono sul pezzo.
1: Sì, sì. Un caffè ci vuole, anche se fa caldo, anche se sono già sudata, anche se sono già stanca, anche se vorrei che fosse già venerdì, ma un caffè ci sta, sì sì sì.
0: Sì sì sì. Bene,
1: bene.
2: What's the star is for a band? Yeah.
3: No Nico, no party.
0: No Nico, no party. Se non c'è Nico non c'è party. È vero, ma anche What's the story is very bam, devo dire che ha un suo perché. Per l'amica che dice ci vorrebbe un caffè nonostante il caldo, io ho questo ricordo molto romantico, molto poetico di me in giro per Bari, città vecchia, qualche anno fa. A un certo punto un caldo pazzesco, era agosto probabilmente, entro in un baretto e chiedo un caffè. Scusate, ho appena detto una stupidata, Lecce. Ero a Lecce e la barista, questa sciura meravigliosa, molto in là con gli anni, mi dice: le preparo il caffè leccese. Io non sapevo cosa fosse, ed è questo caffè con un cubetto, ditemi se la ricetta è corretta, caffè con un cubetto di ghiaccio e un po' di orzata dentro, la fine del mondo. In estate il caffè io lo bevo solo così, col ghiaccio freddo e l'orzata. Vi torna come ricetta caffè leccese? Mi ricordo bene o sto raccontando male? Spero di no, dai. Andiamo avanti con la musica, appena appena partiti Bad Medicine. Buongiorno amici, buongiorno.

0: I Foo Fighters, manca pochissimo, 5 luglio ai Days di Milano, noi di Virgin Radio ci saremo, stanno facendo delle scalette, dei concerti belli potenti Foo Fighters in questi giorni, 28 canzoni, c'è anche un momento acustico, c'è anche un momento in cui Dave Grohl si mette alla batteria, c'è anche un momento dedicato ai Motorhead con Ace of Spades, quindi figatissima. Tra l'altro, segnatevi questa cosa, tra poco vi tiro in mezzo perché vorrei chiedervi se vi è mai capitato di assistere a qualcosa di molto molto particolare durante un live, ma ne parliamo tra poco perché prima dobbiamo risolvere una questione. Prima ho parlato del caffè leccese, ho detto caffè, cubetto di ghiaccio e orzata. Attenzione!
1: Non è orzata, è latte di mandorla.
2: Mi sa che è caffè, ghiaccio e mandorla.
3: Arteria, latte di mandorla, non orzata. Sberebem.
0: Ho sbagliato? Oh, io vi giuro che la signora giù a Lecce del caffè col ghiaccio ha messo l'orzata. Ho cercato su internet, l'intelligenza artificiale dice che con l'orzata è una variante del caffè leccese con il latte di mandorla. Comunque buono è buono. Arrivano i Doors, questa è Touch Me.

0: Touch Me, il suono dei Doors all'interno di Morning Glory.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: Nel cuore del mattino, casa nostra si chiama Morning Glory. Dai, facciamo così, domanda subito, pronti via. Vi è mai capitato di assistere

0: assistere a qualcosa di incredibile durante un concerto, che ne so, una caduta, una litigata, un matrimonio sul palco, qualcosa di molto molto particolare? Se sì, 342 41 41 411, e tra poco vi spiego il perché di questa domanda.
1: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026. Un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Venerdì 26 giugno, Nick Cave and the Bad Seeds. Sabato 27 giugno, Gorillaz. Domenica 28, 21 Pilots. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Voglio, ascolta Antonino.
5: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
6: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
10: NH Collection Hotels and Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
11: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. Tre giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai, vai, vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

0: I Black Keys con Go, 9:30 minuti, siete su Virgin Radio, buongiorno, buon caffè con l'orzata, con latte di mandorle, caldo, freddo, come vi pare.
1: Vabbè, ora è colpa della signora Leccese, poverina. Cioè.
0: Adesso voglio recuperare la signora Leccese e dire: signora, mi hanno insultato tutti durante il programma su Virgin Radio perché il caffè Leccese con latte di mandorle e non con l'orzata. Va bene, va bene, va bene. No, allora parliamo di concerti. Vi ho fatto una domanda, cioè vi è mai capitato di assistere a qualcosa di clamoroso durante un live? Vi faccio un paio di esempi. Uno tra l'altro è di pochi giorni fa, durante la prima estate festival al Lido di Camaiore. Tra l'altro, apro la parentesi, chi di voi ha assistito al concerto di Jack White? Chi di voi ha assistito a questo grande festival? Aspetta qua, un momento di vuoto. Chi è che c'è? Ah, Richard Ashcroft, ieri sera, ecco, stavo cercando di mettere insieme le varie line-up. Ci sono tantissimi concerti. Comunque, durante il concerto, la prima estate festival, ci sono stati anche The Hives. A proposito di cose assurde, c'è stato un ritardo sull'arrivo degli strumenti e quindi gli Hives salgono sul palco e dicono: scusate, useremo la chitarra di Jack White perché i nostri strumenti non sono ancora arrivati. È un qualcosa di molto molto particolare. Altra storia: in questi giorni Dave Grohl sta festeggiando l'anniversario di quella volta in cui in Svezia nel 2015, dopo due pezzi, si è rotto una gamba. Se ve lo ricordate tutto, anche il video fu incredibile, lui andò avanti a cantare nonostante questo dolore incredibile. Tanti messaggi da parte vostra di cose viste assurde, tra poco vi leggiamo in onda. Adesso Pretty Fly for a White Guy, Yo Spring. Yeah.

0: Paul McCartney e Ringo Starr insieme, bel pezzo. Allora, si parlava di cose assurde viste durante concerti, tanti messaggi, ne peschiamo uno al volo.
1: Ciao Virgin Radio, Milano / forse 2010 o giù di lì, un tizio sale sul palco e lo atterra durante l'assolo di Sweet Child O' Mine e Junior, la sua guardia del corpo, sale e lo schianta giù per terra. Slash non ha fatto una piega, ha proseguito air guitar e poi si è fatto portare la chitarra nuova e ha continuato, mitico, vive il rock.
0: C'ero anch'io, me lo ricordo molto molto bene, ma sono arrivati un botto di messaggi, tra poco vi leggiamo, situazioni davvero particolari on stage. Adesso, poesia, magia, la voce di Chris Cornell, Long Gone.

0: Chris Cornell all'interno di Morning Glory.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
0: Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al circuito di Misano per il World Ducati Week, la grande festa per celebrare 100 anni di Ducati. Imperdibile la Lenovo Race of Champions che puoi vedere solo al World Ducati Week, la gara in cui tutti i campioni Ducati della MotoGP, Superbike e dei campionati nazionali si sfidano sulla stessa moto, la Panigale V4S. E ci saremo anche noi di Virgin Radio, entrate anche voi nella leggenda, vi aspettiamo. Info su Ducati.com.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
4: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
5: Un conto è aprire un conto, un altro è aprire Credemlink. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
6: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
7: Nelle farmacie Dottor Max, tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
6: Da Dottor Max, l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
10: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
13: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
14: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
16: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Virgin Classics 1965.

Can Explain 1965, il suono degli Who, Virgin Classic. Allora, si parlava di momenti incredibili che avete visto durante dei concerti. Sono arrivati un botto di messaggi, però ne ho selezionati così una manciata. Per esempio, concerto di Iggy Pop a Milano 15 anni fa, lui salta giù dal palco, comincia a dare pugni ad un ragazzo che aveva la maglietta dei Bon Jovi. Non ci credo, voglio conferma da altri ascoltatori perché non posso crederci. Poi chi dice che ad un concerto ha visto un ragazzo surfare su un bagno chimico, bello, interessante, tipo Woodstock 99, ci fu un 99, non quello originale del 69, Woodstock 99, ci fu una situazione con i bagni chimici sfuggita letteralmente di mano. C'è chi parla, concerto 2017, Serge Tankian dei System of a Down, che canta una canzone di Chris Cornell, Like a Stone, insieme ai Prophets of Rage, dice momento strepitoso. A proposito di Serge Tankian, arriva la sua autobiografia, vi dico il titolo, Down with the System, molto molto interessante. Ci sono anche un sacco di aneddoti, lui che incontra Lemmy the Motorhead, quando ha cantato con Ozzy Osbourne, la pazzia di Mike Patton, Faith No More, sono successe cose incredibili e quindi assolutamente da leggere. Adesso arrivano loro, si chiamano Metzingers. Just

0: Stuck Life in Blur, restiamo insieme per la seconda ora di Morning Glory.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Metallica. In palio il super cofanetto Deluxe Edition di Reload 30th Anniversary. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
5: Virgin Radio.
4: Sono le 10.
5: It's 10 a.m.
0: Sono le 10, seconda ora di Morning Glory. Ci sono io che sono Alteria, c'è Nico Superfico in regia. Si parlava di cose strane viste sul palco, tantissimi messaggi, anche un commento che riguarda Ozzy Osbourne, dopo ve lo racconto per bene. Parleremo però anche di un piccolo incidente, nulla di grave, successo a Kirk Hammett durante uno degli ultimi live dei Metallica. E poi parleremo dei Muse, e poi un giretto nel mondo del cinema, e poi non mancano mai le nostre belle storie di rock and roll.

non troppo tempo fa al Firenze Rocks Super Lenny Kravitz. Ho una sorpresa per voi, abbiamo una sorpresa per voi, lo sai Nico, stiamo per fare un annuncio importante. Noi vogliamo già proiettarvi all'estate 2027, perché sto per dirvi chi sarà protagonista, chi sarà headliner della prossima edizione High Days Milano 2027. Noi di Virgin Radio ci saremo. Headliner High Days 2027 saranno i Blink 182, domenica 13 giugno 2027, Ippodromo SNAI San Siro. Non fate confusione, mi raccomando, con l'anno, vabbè che ormai il 13 giugno è passato, stiamo parlando della prossima estate. Che bello già essere proiettati verso grandi concerti che continuano, quindi arrivano i Blink High Days Milano, li aspettiamo con ansia, 2027, lo dico ancora una volta. Poi sui nostri social, sul sito vergeradio.it, potete leggere di tutto e di più. Adesso ci facciamo un regalo? Sweet Child of Mine e Guns N' Roses.

Great Pretender, i Kasabian che arrivano in Italia a suonare a Napoli. Noisy in Apple Festival sul sito vergeradio.it, mi raccomando, al solito tutte le info. A proposito di Italia, a proposito di Sud Italia, vi porto in Sicilia, nella città di Palermo, dove, bene, abbiamo parlato insieme settimana scorsa, Nico, c'è stato un matrimonio importante di una popstar che in qualche modo ha fatto luce, se mai ce ne fosse bisogno, su una città splendida, appunto, che è Palermo. E poi quando accadono queste cose diventa un po' moda andare lì a spendere qualche giorno di vacanza e via dicendo. Beh, poche ore fa è atterrato all'aeroporto di Palermo Paul McCartney, che tra l'altro, lui che odia i selfie, le foto con i fan, in realtà ha fatto una bellissima foto insieme al personale dell'aeroporto di Palermo e subito è stato condiviso questo scatto ed è diventato mega virale. Non si sa perché Paul McCartney abbia fatto questo giro a Palermo, capitava in zona compleanno i suoi 84 anni, magari un modo per festeggiare. Apro e chiudo una parentesi, anzi la apro e basta. Ieri siamo entrati ufficialmente nell'estate 2026, dico bene ieri, Nico, non oggi, ieri. Non abbiamo ancora parlato programmi dell'estate, ancora non ci avete raccontato mete, destinazioni, dove andrete in Italia, fuori Italia. Potete raccontarcelo, potete farci rosicare più che altro, ecco, perché no. London Calling, loro sono i Clash.

0: decenni, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, Tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da 1,5 litri a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
1: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
2: Rhaenyra sta arrivando.
1: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
3: La regina ha molti draghi.
1: La lotta per il potere sta per cominciare.
2: La loro disfatta è scritta.
1: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto. Just
7: gonna stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
11: Da Alessandro e Galli presenta Dogstar. Torna in Italia la band di Keanu Reeves. Un viaggio tra alternative rock e atmosfere coinvolgenti. Con i brani del nuovo album All In Now. 11 luglio, Roma. 12 luglio, Bari. 14 luglio, Pordenone. 15 luglio, Milano. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
12: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
13: Jerry Calà per Seat prima!
14: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
13: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
14: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
13: Sì, Jerry.
14: Doppia libidine!
13: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
14: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
13: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

il suono dei Jet. Questa mattina tira forte la Puglia, perché siamo partiti parlando del caffè leccese, tra l'altro con strafalcione della sottoscritta che ha detto ci vuole l'orzata invece latte di mandorla. No, non voglio più parlare di questo. Voglio chiedere uno sberebem da tutti gli amici che ci seguono proprio dalla Puglia. 342 41 41 411. Sapete che mi piace ogni tanto fare dei giri nelle varie regioni d'Italia. Perché parlo ancora di Puglia? Perché ho visto un'iniziativa meravigliosa nella città, nel borgo di Bisceglie, che diventa la prima book town d'Italia. A partire da ieri, cosa è successo? Che dal 20 di giugno, l'altro ieri, dal 20 giugno fino al 20 settembre, a Bisceglie, in ogni angolo della città, ci saranno disseminati libri, ci saranno locali vuoti che diventano librerie, ci sono già delle librerie, 10 nel centro storico, ognuno specializzata su una tematica. E cosa succede? Che si possono prendere questi libri, si possono leggere, scambiare, tutto gratuitamente al 100%, con l'idea proprio di spingere un po' anche l'economia della città nella direzione della lettura. È un qualcosa di splendido. Leggevo che ci sono anche le sdraio, è presente quelle proprio da mare, che vengono utilizzate non tanto per prendere il sole ma per prendersi un bel po' di cultura. Iniziativa splendida davvero. E quindi tra poco andiamo a scoprire insieme anche qual è il libro presente in questo momento sul vostro comodino. Spesso facciamo così questo scambio di bellezza. Adesso Scancanensi.

0: I dischi in studio sono inseminazione artificiale. I concerti sono sesso.
1: Paul McCartney. Virgin Radio. Style Rock.

0: Buongiorno Arteria, sono un foggiano doc trapiantato a Bologna e come ogni anno visiterò il mio Gargano, sempre nel cuore.
1: Ecco, abbiamo chiamato gli amici pugliesi in rappresentanza questo ascoltatore. Molto bene. Quando si parla di libri mi stupite sempre un sacco, perché mandate tanti consigli, tanti titoli, grandi classici ma anche novità belle, sfiziose. Io segno tutto e segno tutto assolutamente. Parlavamo di Bisceglie, città in Puglia per l'appunto, che diventa Booktown per i prossimi 3 mesi, ovvero questo scambio, questa circolazione gratuita di libri in ogni angolo, in ogni dove. Bello, bello, bello. Se io vi devo raccontare delle mie letture personali, sono anni, devo dire la verità, che tento di leggere un libro, ma evidentemente non ho mai beccato il momento giusto. Spero che quest'estate possa essere il momento giusto. Se lo avete letto, ditemi cosa ne pensate. Si intitola, è un pippone alto così, Una vita come tante, di Yana Gihara, chissà se questa è la pronuncia corretta. Un libro cult, assolutamente, Una vita come tante, molto impegnativo. Quest'anno vorrei iniziare, così condivido con voi questa informazione. Anything goes adesso.

0: AC/DC, noi torniamo con un Virgin Classic dei Velvet Underground.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Jerry Calapper Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento. Posti disponibili.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
10: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
11: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
10: No!
11: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it. Just gonna
12: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
13: D'Alessandro e Galli presenta Beat. Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai, Danny Carey. Quattro leggende della musica insieme per uno show irripetibile con tutto il repertorio dei King Crimson degli anni 80. 30 giugno, Gardone Riviera. 2 luglio, Pompei. 3 luglio, Bari. 4 luglio, Perugia. 6 luglio, Udine. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
14: Questa settimana da Aldi tante offerte, come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi 100% carne italiana a 1,99 euro e pesche e noci da 1 chilo coltivate in Italia a 1,79 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Hai mai gustato il cacio cavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Cacio cavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
3: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
4: Virgin Classics 1967.

questo brano, Sunday Morning, Velvet Underground, Virgin Classic, 1967. Siamo quasi addirittura d'arrivo e siamo quasi pronti a poter ascoltare l'intero nuovo album dei Muse, perché arriva il 26 giugno The Wow Signal. Hanno già anticipato questo lavoro con un paio di singoli e quindi adesso ci ascoltiamo insieme Night Shift Superstar.

0: Night Shift Superstar in Muse. Adesso Paola Maugeri con Long Playing Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di un inno per Bohemian degli anni 2000, una canzone che arriva da Portland e celebra la vita di tutti i musicisti del mondo in cerca di un'occasione che suonano nei club, provano nei garage e per pagare l'affitto fanno i camerieri al ristorante. Si intitola Bohemian Like You ed è la più grande hit dei Dandy Warhols. Nel 2000 Portland è una delle capitali del rock alternativo americano, la città che ha raccolto l'eredità di Seattle. I Dandy Warhols fanno parte di questa scena fin dal 1995, esordiscono con l'album Dandy's Rule OK, pubblicato ovviamente da un'etichetta indipendente, e dal vivo sono divertenti, il pubblico li scopre con il secondo album, The Dandy Warhols Come Down, e alla fine del decennio entrano in studio per raccontare 13 storie di Bohemian urbani nel terzo album 13 Tales from Urban Bohemia. Baby, come on, yeah, lift your hand. Sentivamo la necessità di fare un classico, ha detto il cantante Courtney Taylor Taylor. Volevamo qualcosa che potesse stare in una collezione di dischi tra i Grateful Dead e George Harrison. 13 Tales of Urban Bohemia esce il 1 agosto del 2000, conquista le college radio grazie ai ritornelli impeccabili. La svolta pop allontana inevitabilmente la band dalla scena indie di Portland, però li porta al successo in Europa e soprattutto in Inghilterra, dove l'album entra nella top 40 e Dandy Warhols finiscono sul palco del festival di Glastonbury. Quindi cosa fai? Anch'io faccio il cameriere. No, non conosco la vostra band, siete nuovi. Se ti piace il cibo vegano, vieni da me, ti cucinerò qualcosa che ti piacerà, perché mi piaci e mi sento bohemian come te. Sono le prime strofe di Bohemian Like You, con un riff ispirato ad un brano ska degli Specials, un ritornello indimenticabile e un testo che è un vero inno alla spensieratezza giovanile e finisce nella colonna sonora di spot, film e in alta rotazione sui canali musicali. I Dandy Warhols sono la band più cool del momento e Bohemian Like You arriva al numero 5 in Inghilterra.

0: Man Like You, Dandy Warhols, loro all'interno di Long Plain Stories. Grazie a Paola Mongeri, come ogni giorno. Beh, lei torna alle 13.50 e alle 17.50. Adesso invece arriva Giulia Salvi con il suo personal Giulia. Noi con Morning Glory domani alle 9 siamo qui, belle e puntuali. Grazie a Nico Superfico in regia, grazie a Michele Primi, grazie soprattutto a voi perché mi sopportate tutti i giorni. Vi mando un bacio, un abbraccio. Ciao da Alteria.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Morning Glory, in collaborazione con World Ducati Week, un evento imperdibile per celebrare i 100 anni di Ducati, dal 3 al 5 luglio al Misano World Circuit. Marco Simoncelli, info su ducati.com.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
6: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
17: Virgin Radio.
2: Sono le 11.
18: It's 11 a.m.
1: Every morning at 11 a.m. live on Virgin Radio. Personal Giulia.
2: Personal Giulia.
1: Giulia.
2: Con Giulia Salvi.
19: Ancora inebriata dall'aria di mare, eccomi qui la vostra Giulia Salvi al timone di Personal Giulia per una nuova settimana insieme. Sono reduce dal festival La Prima Estate, è stato bellissimo. Ieri Richard Ashcroft era in una forma davvero smagliante, ma quand'è che non lo è? È stato un buon primo weekend di questo festival davvero bello, di cui vi parlerò nel corso di questa puntata e che ricomincia venerdì con altri grandi nomi, sempre nomi, marcati Virgin Radio. 342-4141-411, magari eravate insieme a me sotto al palco di Richard, dei Wombats e dei Libertines, fatemi sapere le vostre sensazioni. Oggi puntata ricca, non vi dico altro, e poi si parla di concerti, e che concerti, perché le nostre giornate di iDays devono ancora cominciare e già pensiamo all'edizione del 2027. Red Hot Chili Peppers, partiamo con la loro Look Around.

Rappers 2011. Allora facciamo una bella recensione dell'ultima giornata del primo weekend di La Prima Estate Festival. Virgin Radio è sempre presente, lo sarà anche a partire da venerdì per Nick Cave and the Bad Seeds, sabato i Gorillaz. Anch'io mi riunisco alla squadra di Virgin Radio per l'ultima giornata di domenica prossima con i 21 Pilots. Dicevamo ieri, super live di Richard Ashcroft. A me riesce sempre davvero a toccare le corde dell'anima, come dicono quelli che parlano bene. Prima di lui anche i Wombats, sempre validi, simpatici, danzerecci, sono stati anche ospiti durante la diretta che ho diviso con Melissa Greta. E i Libertines in grande spolvero, amici miei, un Pete Doherty, non dico in forma, ma quasi perennemente mezzo nudo, aveva questa giacca bellissima e sotto niente maglietta. Carbara assolutamente in forma, lui è il malessere inglese, il musicista, quello proprio che spacca cuori e spacca le anime. E scene di vita vissuta. Alla Prima Estate Festival c'è questo clima di mare a Lido di Camaiore, che è un posto già bellissimo di per sé. È un festival anche per famiglie, perché è molto molto facile, va tutto sereno, va tutto in maniera tranquilla, e quindi vedevi genitori, bambini, zii, nonni. Lo stesso Pete Doherty aveva la famiglia al seguito. Vi racconto questa scena: finisce il concerto dei Libertines, a un certo punto vedo Pete Doherty che cammina a torso nudo, solo coi pantaloni, completamente scalzo, con la figlioletta, anche lei in pannolino praticamente e scarpine. È stata una scena veramente bellissima, perché anche i rockers hanno famiglia, soprattutto dopo che mettono la testa a posto, come è successo proprio a Pete. Mumford & Sons, A Personal Julia, Here.

Jump, Van Halen, 1984, Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV, da tenere sempre accesa al canale 717 di Sky, 68 di TV Sat. Prima dei Van Halen ci siamo ascoltati Mumford & Sons, che ogni volta che vengono in Italia riempiono i palazzetti, e succederà in una bellissima venue all'aperto anche il prossimo 7 di luglio. A voi Mumford & Sons piacciono? Anche a me piacciono. Io posso andarci se voglio, e voi che ne dite di venire insieme a me a vedere i Mumford & Sons il 7 luglio, pure accompagnati all'Ippodromo delle Capannelle? Due biglietti per la persona più veloce che prenderà la nostra linea verde, 800-324330, 800-324330, per i Mumford & Sons il 7 luglio nella Gavidale. Sam Fender, questa è Saturday.

0: e Sam Fender a Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. 3, 2, 1, let's go, go. Linkin Park, venerdì 26 giugno, Firenze. La band americana torna in Italia per l'unica data nel nostro paese del From Zero World Tour. Noi ci saremo. Ascolta le nostre dirette dalla Visarno Arena. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento.
2: Ladies and gentlemen, make some noise.
1: Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me, in palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti. Just gonna
6: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
9: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro. Continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 500.

0: international.it.
1: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti. Just gonna
2: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il via sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Lo senti? È il suono dell'estate. O forse è il suono della scelta giusta. Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Puoi scegliere la noia. O scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
11: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
12: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
13: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x170 cm, in colori assortiti a soli 8,99 euro. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
12: Ti aspettiamo!
11: MD, buona spesa Italia.
14: X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.

0: Policy of Truth. Loro sono i Depeche Mode, da Violate 1990 su Virgin Radio a Personal Giulia, e parleremo tantissimo di concerti perché non abbiamo annunciato una data oggi. Ne abbiamo annunciate due, una prevista per il prossimo autunno e l'altra invece vede già i protagonisti del pop punk, non vi dico chi, tornare nel nostro paese a distanza di anni la prossima estate. Ma torniamo ai Mumford & Sons, che tra pochi giorni, il 7 di luglio, infiammeranno l'ippodromo delle Capannelle di Roma. Ci va accompagnato con la persona che preferisce, il buon Francesco da Lecce. Ciao Francesco, come stai?
1: Ciao, buongiorno, benissimo.
0: Ah, bene. Dalla meravigliosa Lecce. Senti, chi ti porti a Roma a vedere i Mumford & Sons?
1: Beh, molto probabilmente mia moglie.
0: Giusto.
1: Perché volevamo andare a Verona, quindi insomma non ci siamo riusciti, quindi porterò lei.
0: Ecco fatto, ci pensiamo noi, poi Roma è anche più vicino a Lecce, e tra l'altro è sempre bello incontrarvi ai nostri concerti. Anche ieri a Richard Ashcroft ho incontrato un sacco di coppie che avevano vinto i biglietti a Personal Giulia, quindi questo mi fa molto piacere. Francesco più moglie, buon concerto dei Mumford.
1: Grazie mille a voi, grazie Virgin Radio.
0: Ciao! Ciao.

Today, loro sono i Nickelback, a Personal Julius, Virgin Radio e Virgin Radio TV. Mi state raccontando il vostro festival la prima estate. Simone di Fanano, provincia di Modena, mio conterraneo, dice: sono di ritorno da Lido di Camaiore, grazie per il supporto che Virgin dà a Richard Ashcroft. Ieri è stato fantastico rivederlo in Italia e così carico. Curiosità, questo è bello, dice: la maglietta della nazionale che ha indossato alla fine gliel'avevo fatta arrivare io nel 2017 insieme al fan club che gestisco, ed è stata una forte emozione sapere che conserva ancora quel regalo. Anzi, carissimo Simone, aspettava proprio l'occasione giusta per indossarla, e ieri appunto è stata proprio quell'occasione. Sum 41's Virgin Radio, Dopamine.

0: Dopamine, loro sono i Sum 41, Personal Julia su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
0: Adesso parliamo di un fenomeno globale. Per milioni di appassionati torna infatti la serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards con la stagione più emozionante di sempre. Sì, avete capito, è arrivata in Italia la nuova stagione di House of Dragon. In un regno conteso sull'orlo del caos sta per scatenarsi una guerra e la lotta per il potere sta per cominciare. Questa settimana con il primo di 8 episodi. La nuova stagione di House of Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade li potete vedere su HBO Max.
2: Nothing But Thieves in Italia. La band britannica arriva a Milano nel 2027 per un'unica imperdibile data. Domenica 24 gennaio, Milano, Unipol Forum. Nothing But Thieves, unica data italiana del loro The Stray Dogs World Tour. Info e biglietti, livenation.it, radio ufficiale, Virgin Radio.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
5: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Parola di Antonino.
5: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto... cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
7: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
8: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
11: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
12: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI, largo 75 cm, a 999 euro, fino al 25 giugno. Unieuro.
13: Dopo aver infiammato Verona, Milano e Bologna lo scorso anno, i Mumford & Sons tornano in Italia per un'unica imperdibile data, con il nuovo album Prize Fighter. Appuntamento esclusivo, martedì 7 luglio, Roma, Ippodromo delle Capannelle per Rock in Roma. Un'esperienza irripetibile da vivere insieme. Biglietti disponibili su livenation.it, radio ufficiale Virgin Radio.
14: Virgin Classics 1971.

Lover Medley, loro sono i Doors, grande classico delle 71, Personal Giulia. Questa mattina abbiamo dato un grande annuncio, non è il solo, diciamo che questo però, non me ne vogliono i Papa Roach, è leggermente più importante perché si guarda già alla prossima estate. High Days a Milano deve ancora cominciare e noi qua pensiamo già all'edizione del 2027. I Blink 182 in questi ultimi giorni avevano lanciato tanti indizi, sia sui social, anche per il fatto che l'album Take Off Your Pants and Jackets compie 25 anni, sia per il fatto che a Milano erano comparsi degli strani cartelloni in zona Navigli. Ed è tutto vero. I Blink tornano in Italia nel 2027 ad High Days, Ippodromo SNAI, San Siro, il 13 giugno a Milano. Sono tre le date europee, almeno per ora. Quella di Milano preceduta dall'8 di giugno di Berlino e seguita da quella del 15 di giugno di Parigi. Magari qualcuno riesce anche a fare triplete. A Milano in apertura i Pierce the Veil e i bravissimi Billy Talent. Tutte le info che vi servono sulle nostre pagine social. Rolling Stones, A Personal Giulia and the Stars.

0: nostra prima ora insieme spazio alle news di TGCom 24.
1: On Virgin Radio. Personal Julia.
2: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
10: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
15: Virgin Radio.
4: Sono le 11 e 58 minuti.
16: It's 11:58 a.m.
4: TGCom 24. Breaking news.
17: Una buona giornata da Mattia Venini. In Gran Bretagna finisce l'era Starmer. Il premier ha rassegnato le dimissioni da leader del partito laburista e del governo, schiacciato dalle pressioni interne. Il sindaco di Manchester, Andy Burnham, è pronto a prendere il suo posto. Sarà il 7° primo ministro dal referendum sulla Brexit. Le sorelline scomparse in Abruzzo e ritrovate a Formia, fermati la madre, il suo compagno e la nonna delle ragazze. Sono accusati di sequestro di persona aggravato. La donna è in carcere a Teramo, gli uomini a Sulmona. Le giovani avrebbero detto ai carabinieri di voler stare con la mamma. L'ultimo attacco di Trump a Meloni: si è comportata male nei confronti di chi ha speso miliardi per la vostra difesa, ha detto il presidente americano a TGCom 24. Sono deluso non solo dall'Italia, ma da tutta la NATO. La premier sceglie il silenzio con l'obiettivo di stemperare i toni. Si è chiuso il primo round di trattative tra Stati Uniti e Iran in Svizzera per trovare un accordo definitivo entro 60 giorni. Le due parti hanno avuto anche un breve colloquio sulla questione nucleare, ha fatto sapere Teheran. Già iniziate le discussioni tecniche. Caldo killer in Francia. La Sécurité Civile ha annunciato che ieri 10 persone sono morte annegate nel tentativo di cercare refrigerio dalle temperature torride. La Protezione Civile d'Oltralpe ha esortato la popolazione a fare il bagno in luoghi sorvegliati. Mondiali di calcio. Nella notte altro punto per Capoverde, 2-2 contro l'Uruguay. Ora sogna la qualificazione nello stesso girone della Spagna. L'Egitto batte 3-1 la Nuova Zelanda e comanda il gruppo del deludente Belgio. Stasera in campo Argentina e Francia contro Austria e Iraq. Queste le breaking news di TGCom 24.
18: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
19: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.

Call Me When You're Sober. Loro sono gli Evanescence, a Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV, canale 717 di Sky, 68 di TV Sat. Abbiamo parlato dei Blink 182, i primi protagonisti di High Days Milano edizione 2027, il prossimo 13 di giugno. I biglietti tra l'altro vanno in vendita domani, Dio solo sa cosa accadrà. Comunque tutte le info che vi servono ce le ha al nostro sito virginradio.it, che ci mette al corrente di un altro grande ritorno, quello dei Papa Roach. Più semplice questa volta, perché si parla del prossimo autunno, 14 di novembre. Io lo dico sempre, io amo questo posto, mi ha conquistata, sono andata alla Corus Life Arena di Bergamo e niente, volevo mettere le tende lì perché secondo me è un posto bellissimo. 14 novembre, Corus Life Arena di Bergamo, tornano i Papa Roach, pionieri dell'alternative rock. Anche qui tutte le info del caso sul nostro magico sito virginradio.it. MGK con Fred Durst, ormai è una hit, si chiama Fix Your Face.

Close to Me, The Cure, 1985, e spesso ci rendiamo conto di quanto siamo fortunati a fare il lavoro più bello del mondo. Domenica scorsa ero a vedere i Cure a Firenze, ieri sera ero a vedere Richard Ashcroft alla prima estate festival, e mica ero sola, c'era un grande popolo di Virgin Radio, il popolo della buona musica dal vivo e del rock. Ma quanto spendono gli italiani per i concerti? Musica per gli italiani vale 115 euro all'anno, i concerti sono la spesa principale, questo è un dato incoraggiante. Perché nonostante le difficoltà della vita quotidiana, i prezzi in generale della vita che aumentano, gli italiani fanno anche sacrifici pur di godere di un bel concerto, almeno uno all'anno. Comunque ne parliamo dopo con calma, perché il sondaggio è veramente molto interessante. Ci sono i Green Day, questa è Pollyanna.

0: loro sono i Green Day 2021 a Personal Giulia.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: Tra poco parliamo di un'indagine che ci rivela che gli italiani spendono circa 115 euro a testa all'anno per i concerti. Marco ci scrive al 342-4141-411. Io di media ne faccio due all'anno. Poi può capitare l'anno che per forza di cose ne faccio uno e allora rigorosamente si recupera con tre l'anno successivo. Ci vediamo sotto al palco dei Foo Fighters. Noi tra poco ci sentiamo a Personal Giulia.
1: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026. Un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Venerdì 26 giugno, Nick Cave and the Bad Seeds. Sabato 27 giugno, Gorillaz. Domenica 28, 21 Pilots. Ascolta le nostre dirette.
4: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su setitalia.it.
5: L'inflazione sale.

0: Al mare, al tramonto, al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Da Alessandro e Galli presenta Dogstar. Torna in Italia la band di Keanu Reeves. Un viaggio tra alternative rock e atmosfere coinvolgenti, con i brani del nuovo album All In Now. 11 luglio, Roma. 12 luglio, Bari. 14 luglio, Pordenone. 15 luglio, Milano. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: L'inflazione

0: sconti per market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Just gonna stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Raptors. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.

Milano Unipol Forum, quanti biglietti che vi regaleremo. Lo stiamo facendo anche per i principali festival estivi in queste settimane di diretta, più che generoso anche il nostro sito verginradio.it, perché sappiamo, amici miei, che la vita è già dura di per sé, ma rinunciare alla musica è un peccato, quindi quando riusciamo a portarvi con noi ai grandi eventi gratis lo facciamo davvero con tutto il cuore. Ma gli italiani quanto spendono in musica? Circa 115 euro all'anno. La spesa principale riguarda proprio concerti e festival, 43%, seguiti da abbonamenti alle piattaforme streaming, 21%, e dall'acquisto di CD e vinili, 20%. I dati fanno capire quanto il rapporto dell'italiano con la musica sia più forte che mai, e questo ci fa tanto piacere, è giusto così. La disponibilità media a spendere per vedere il proprio artista preferito è pari a 97 euro, ma ci sono delle forti differenze generazionali. La Gen Z è la più disposta a investire, con una media di 117 euro. I baby boomer si fermano a 82. Il 20% di chi spende per la musica dichiara, attenzione, di aver rinunciato almeno qualche volta ad altre spese pur di vivere un'esperienza musicale. Sognando i live leggendari, poi i più giovani riporterebbero in vita artisti internazionali come Michael Jackson, Avicii o Chester Bennington. Anche qui mi sento di essere completamente d'accordo. Ci sono le warning su Virgin Radio, questa è Kerosene.

0: La storia ci dirà se siamo stati davvero una brava band o solo un volo di un giorno.
1: Billy Joe Armstrong.
2: Virgin Radio. Style Rock.

I Said by the Ocean e Queens of the Stone Age insieme ai System of a Down. Il prossimo 6 luglio ci saremo tutti noi di Virgin Radio all'Ippodromo Snaila Maura, appunto a Milano, ai Days. Allora, amici miei, a Personal Giulia abbiamo parlato di quanto spendono o non spendono gli italiani per i concerti, che tra le spese extra restano comunque la priorità, e questa è una cosa veramente molto bella. La spesa media è di 115 euro. Alessandro mi scrive al 342 41 41 411: io sono fuori dal sondaggio, dice, quest'anno mi sono indebitato tra visti e programmati, sono già a 4 concerti. E poi Gabri: l'anno scorso ho speso un botto per vedere gli Oasis a Edimburgo, ho sforato chiaramente la media, non avevo mai speso così tanto per un concerto, ma per quello ne è valsa davvero la pena. Devo dire che anche la mia trasferta a Cardiff è costata una cifra imbarazzante. Sono quei regali che ogni tanto, nelle possibilità di poterlo fare, uno se li fa, insomma. Sono, come si chiama, reward shopping, quei regali che si fa proprio per ringraziare noi stessi di continuare a farcela, cope with struggle, come direbbero gli inglesi. Ci sono i Kings of Leon su Virgin Radio, questa è Waste Moment.

0: Kings of Leon, con la loro Waste a Moment su Virgin Radio. Tra poco a Personal Giulia, un classico del 77.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Dopo aver infiammato Verona, Milano e Bologna lo scorso anno, i Mumford & Sons tornano in Italia per un'unica imperdibile data con il nuovo album Prize Fighter. Appuntamento esclusivo, martedì 7 luglio, Roma, Ippodromo delle Capannelle per Rock in Roma. Un'esperienza irripetibile da vivere insieme. Biglietti disponibili su livenation.it, radio ufficiale Virgin Radio. Just gonna
5: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
6: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. Tre giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
7: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
8: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
10: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
11: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
10: E te lo dice Antonino.
12: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
13: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
14: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
13: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
15: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
4: D'Alessandro e Galli presenta Beat. Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai, Danny Carey. Quattro leggende della musica insieme per uno show irripetibile con tutto il repertorio dei King Crimson degli anni Ottanta. 30 giugno, Gardone Riviera. 2 luglio, Pompei. 3 luglio, Bari. 4 luglio, Perugia. 6 luglio, Udine. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
4: Best Rock speciale Metallica.
17: La band americana pubblica la ristampa definitiva del suo settimo album in studio, diventato quadruplo disco di platino, Reload. La nuova edizione contiene materiale inedito, demo, registrazioni live e molto altro. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo insieme, in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Metallica, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
18: Virgin Classics 1977.

The Passenger, Iggy Pop, classico del 1977. Abbiamo parlato di quanto la musica dal vivo faccia bene agli italiani, che nonostante tutto la scelgono come priorità se si parla di spese extra. Altra cosa che fa benissimo: lo sport, ovviamente, in particolar modo la bici. Una ricerca ha dimostrato che andare in bici fa così bene a corpo e mente che dovrebbe rientrare nelle politiche di salute pubblica. Devo dirvi la verità, anche la vostra Giulia Salvi fa spinning, mi ci sono data da poco, e devo dire che tra i tanti sport che ho provato nella vita, praticamente tutti, ed anche e soprattutto tra quelli che pratico, tipo il tennis, che dal punto di vista mentale è tremendo, ecco, lo spinning, cioè andare in bici ma in uno spazio chiuso su queste bici modernissime, è sicuramente una delle poche cose nella vita che mi fanno davvero staccare la spina, almeno per quell'ora. Non guardo il cellulare, non penso ai problemi della vita quotidiana, né cose belle né cose brutte, pedalo e basta. Qual è lo sport o comunque l'attività che vi dà la stessa sensazione? Poi entriamo nello specifico della bicicletta. 342 4141 411. Editors, call it in.

0: Love, loro sono gli Aerosmith, a Personal Giulia. Termina anche la nostra seconda ora insieme.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Linkin Park, venerdì 26 giugno, Firenze. La band americana torna in Italia per l'unica data nel nostro paese del From Zero World Tour. Noi ci saremo. Ascolta le nostre dirette dalla Visarno Arena. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento.
3: Ladies and gentlemen, make some noise.
2: Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
4: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
5: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
6: Virgin Radio.
7: Sono le 12 e 58 minuti.
8: It's 12:58 p.m.

i loro inizi, insomma, quando si facevano conoscere con la loro potenza sia musicale che vocale, perché quando si parla della voce di Matt Bellamy, mamma mia, amici miei. Allora, sto guardando cosa è rimasto per quanto riguarda i biglietti del 20 e 21 novembre, Unipol Dome a Milano, questa nuova arena molto futuristica che è stata inaugurata lo scorso inverno per le Olimpiadi invernali Milano Cortina. È rimasto poco, amici miei, quindi quando vengono i Muse in Italia si sa che, insomma, sono sempre occasioni rare e ghiotte, perché offrono degli spettacoli davvero imperdibili. Spero di incontrarvi sotto al palco dei Muse. I Leap arrivano pochi giorni prima di loro, arrivano ai Magazzini Generali il 17 di novembre, e questo è un altro concerto marcato Virgin Radio. I Was Never There.

No Surrender, il boss Bruce Springsteen 1984, Personal Juliet su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Cari amici miei, abbiamo parlato della bicicletta. Andare in bici fa così bene a corpo e mente che dovrebbe rientrare nelle politiche di salute pubblica. Una ricerca che ha riunito 87 diverse ricerche condotte in 19 paesi ha individuato nel ciclismo, nel suo senso più ampio, andare in bici, una delle chiavi del benessere psicologico, sociale, affettivo e cognitivo. I benefici scientificamente accertati includono miglioramenti nei tempi di reazione, nell'attenzione e nelle funzioni cognitive associate alla concentrazione, riduzione dello stress, miglioramento dell'umore, espansione delle reti sociali, cioè aiuta a fare amicizia. Andare in bici all'aperto e diverse volte a settimana è un'attività di cui tutte le ricerche scientifiche dimostrano i benefici. Il punto della ricerca è importante, sottolinea la scalabilità del ciclismo, cioè è uno sport adatto a tutti. Andare in bici non richiede strutture costose, non richiede abbonamenti, funziona come spostamento attivo oltre che come sport e i benefici si accumulano nel tempo con la costanza e non con l'intensità, cioè non c'è bisogno di essere un ciclista con la maglia rosa per appunto avere i benefici dall'andare in bicicletta e non serve avere una bici da migliaia di euro, è sufficiente un trabicolo, prendete e andate. Vi ho chiesto anche quali sono le attività che vi danno proprio tale benessere, mi state scrivendo davvero in tantissimi. Intanto YouTube, questa è Atomic City.

0: Atomic City, loro sono gli U2, a Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAE 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: L'inflazione

0: Gli ipermarket aderenti è online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso.
2: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app. Just gonna
9: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
10: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienza.
11: Qualità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

I Pearl Jam con la loro Porsche 1991, 13:24 Personal Julia su Virgin Radio. Parliamo proprio del cantante dei Pearl Jam, il mitico Eddie Vedder, perché è uscito Better Believe, il suo nuovo singolo realizzato in collaborazione con gli artisti del collettivo di Chicago Guitars Over Guns, e disponibile anche su tutte le piattaforme. Better Believe è un brano dal forte valore simbolico e sociale, co-scritto e interpretato da Eddie Vedder insieme ai giovani artisti del collettivo Chicago Guitars Over Gun, appunto, di cui molti sono proprio dei giovani studenti. Il brano ha fatto il suo debutto dal vivo giovedì scorso all'evento celebrativo dell'Obama Presidential Center Dedication. Non potevano semplicemente chiamarlo Obama Center, no, è che questo posto magnifico di cui abbiamo parlato anche la scorsa settimana a Personal Julia è proprio un punto catalizzatore in cui portare i giovani a passare del tempo di qualità facendo diverse attività. Ci sono stati Bruce Springsteen e tantissimi altri artisti, anche Eddie Vedder, appunto, che ha presentato questo pezzo solista. Ma attenzione, amici miei, poco fa parlavamo di sport, degli sport che riescono a farvi staccare il cervello, perché non è sempre possibile. Ogni volta che gioco a tennis, ogni settimana io inizio a pensare continuamente al lavoro, quindi da lì smetto di giocare decentemente. Ci sono altri sport in cui magari ci si concentra su altre situazioni, cioè svuotare la testa è difficile, tranne quando pedalo, e abbiamo parlato dei benefici della bicicletta. Fiorenza da Verona: la danza classica, ho iniziato a 50 anni, ora ne ho 60, ogni volta mi dà quella sensazione di assoluta presenza e tutto il resto rimane fuori. Ho 54 anni, faccio l'avvocato, sicuramente lo sport per me è salvifico insieme alla musica. Palestra con Virgin in cuffia sempre e bici da strada, una meraviglia. Questa è la nostra Silvia. Lo sci di fondo per Michele

Da Pavia, Mauro dice: io volo in parapendio e posso assicurarti che quella è una sensazione che ti estranea dal mondo totalmente. Bene, sono assolutamente certa, anche perché necessita di un grado di attenzione piuttosto alto. Nothing But Thieves, questo è il nuovo singolo, si chiama Evolution.

Live to Rise, loro sono i Soundgarden a Personal Giulia 2012. Che bello vedere che il nostro popolo di Virgin Radio, in particolar modo il mio, fa tanto sport, degli sport anche particolari, dicevamo, che aiutano a sgomberare completamente il cervello. Francesco, lui si allena al Modena Kendo Club, dice: faccio kendo, una disciplina giapponese bellissima da scoprire, insegna la concentrazione e mi fa stare bene. Ma che bella questa cosa, mi sembra quasi una puntata del cartone Ranma Mezzo, però effettivamente sì, tutte le discipline giapponesi aiutano non solo il corpo ma anche lo spirito. Poco fa invece, a proposito di cose che ci fanno stare bene, che esulano dallo sport, i Nothing But Thieves, che arrivano in Italia con un concerto il prossimo 24 di gennaio, Unipol Forum di Milano, tutte le info del caso su virginradio.it, perché è vero, amici miei, noi stiamo vivendo il pieno dei concerti, la stagione più calda anche dal punto di vista dei live. Siamo entrati proprio di testa nella stagione estiva, però stiamo già programmando anche il prossimo autunno e soprattutto l'inverno, zeppi di buona musica. Weezer, The End of the Game.

0: Weezer con The End of the Game, a Personal Giulia, tra poco un classico dei Police.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche.
3: Give me fuel, give me fire, give me double shot.
2: Questa settimana, Metallica. In palio il super cofanetto Deluxe Edition di Reload 30th Anniversary. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
0: Dite la verità, quanto è difficile mettere d'accordo tutti i vostri amici sulla scelta del ristorante? Per fortuna c'è The Fork, l'app numero uno in Italia per prenotare in totale affidabilità. Trovate subito il posto giusto per ogni occasione e fino al 5 luglio c'è un motivo in più per organizzare una cena. Ogni prenotazione dall'app vi permette di partecipare al concorso Un anno al ristorante. Più prenotate, più chance avrete. In palio per voi un anno gratis al ristorante. Leggete il regolamento completo su vinciconfork.com.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Jerry Calà per Seat, prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it. Just gonna
9: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: Attenzione, grande promo da Teddy!
12: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
13: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Virgin Classics 1978.

Roxanne, Police, 1978, Personal Julius, Virgin Radio e Virgin Radio TV. Sono sul nostro sito virginradio.it, che è tanto generoso, lo so, quasi più delle nostre dirette. Ancora attivo il contest per darvi la possibilità di vincere il vinile di The Boys of Dungeon Lane, edizione limitata di Sir Paul McCartney. Ci sono ancora i biglietti per i Pixies che arrivano a luglio, il 14, al Parco della Musica di Milano. I biglietti per Ronnie Wood, 17 luglio, Lucca Summer Festival, il 15 luglio in My Chemical Romance The Black Parade Tour, 15 luglio alla Visarno Arena di Firenze. C'è la possibilità di portarvi a casa l'edizione per il 30° anniversario di Reload dei Metallica e i biglietti per High Days, per le date di Florence and the Machine e dei System of a Down. Ragazzi, che dire, cos'è che volete di più? Tra l'altro le date di System of a Down insieme ai Queens of the Stone Age sono sold out, anche quella di Florence and the Machine, se non ricordo male, non dovrebbe esserci praticamente più nulla. Sempre sul nostro sito virginradio.it abbiamo documentato foto per foto tutto il festival la prima estate, quindi trovate un uomo stupendo, Richard Ashcroft, per la performance di ieri. Meno belli ma comunque affascinanti i Libertines, che hanno fatto un concerto bellissimo. Ci sono i Wombats, ci sono anche le foto della diretta del mio DJ set. È stato bellissimo suonare davanti a voi, tornare sul palco, e lo rifacciamo domenica prossima. E le foto anche delle nostre dirette, perché ci diamo veramente tantissimo per voi e tenervi compagnia anche prima dei live. C'è il nuovo singolo di Johnny Marr, Personal Julia, si chiama Spin.

0: È il ritorno di Johnny Marr, questa è la sua spin e ultimo singolo, Personal Giulia. Ora c'è Paola Maugeri, questo è L'Unplane Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Ramones, dell'ultimo capitolo della loro irresistibile carriera fatta di ritornelli e chitarre velocissime e del desiderio di essere sempre più giovani e non crescere mai. Tutto in una canzone con un titolo perfetto, I Don't Wanna Grow Up. I Ramones compaiono per la prima volta il 16 agosto del 74 sul palco del CBGB, un locale sconosciuto di New York che diventa il luogo di nascita della rivoluzione punk. Giacche di pelle nera, pettinature improbabili, un look di strada indossato come una divisa, canzoni da due minuti, riferimenti ironici alla cultura pop e la rivendicazione sfrenata della libertà che è da sempre il messaggio principale del rock and roll. L'atteggiamento punk vuol dire avere qualcosa da dire e la voglia di suonare che vince su tutto, anche sulla tecnica, e nessuno è stato punk come i Ramones. Tra il 1976 e il 1995 fanno migliaia di concerti e pubblicano 14 album, influenzando chiunque, dai Sex Pistols che li vedono a Londra nel loro primo tour fuori dagli Stati Uniti, a Metallica, U2, Pearl Jam e molti altri. E quando l'avventura sta per finire salutano tutti con un album intitolato Adios Amigos, che esce il 18 luglio del 95. I Ramones si prendono in giro da soli mettendo sulla copertina del loro ultimo album due dinosauri con il sombrero messicano e mettono insieme una tracklist di pezzi originali e cover. Nella sua biografia intitolata Commando, Johnny Ramone ha scritto: nei nostri album di solito ci sono quattro pezzi buoni e il resto è debole, ma in Adios Amigos anche i brani minori sono decenti e il suono della mia chitarra è il migliore che abbia mai avuto. Marky, CJ, Didi, che ha lasciato la band ma scrive ancora canzoni per loro, Johnny e Joey Ramone sono ancora degli outsider del Queens di New York, che volevano solo divertirsi suonando al massimo della velocità. Scelgono una canzone di Tom Waits e la trasformano nel loro ultimo inno. Questa è I Don't Wanna Grow Up, i Ramones.

0: Wait nella versione dei Ramones raccontata da Paola Maugeri con Long Plane Stories, un nuovo appuntamento, e si torna con una nuova pillola di Paola alle 17.50 su Virgin Radio. Grazie a Thomas in regia e Riccardo Buccero per la parte autorale. Da Giulia Salvi è davvero tutto, c'è Ringo con Revolver, noi torniamo domani alle 11 con Personal Giulia.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026. Un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Venerdì 26 giugno, Nick Cave and the Bad Seeds. Sabato 27 giugno, Gorillaz. Domenica 28, 21 Pilots. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
13: Virgin Radio.
14: Sono le 14.
15: It's 2 p.m.
16: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
17: Grande nonno!
16: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Revolver, in collaborazione con World Ducati Week, un evento imperdibile per celebrare i 100 anni di Ducati, dal 3 al 5 luglio al Misano World Circuit. Marco Simoncelli, info su ducati.com.

Eccoci qua, branco di revolveriani assetati di buona musica. Si apre una nuova settimana di Revolver qua su Virgin Radio. Il vostro contenitore pomeridiano è pronto. Un saluto da Ringo, come regia oggi c'è Mattia Rossi from Naples. Questa è la sua sigla, lui ama il sole, la pizza, la mozzarella, ama un po' di tutto, la moto no, la moto non usa la moto va bene, usa la Formula 1, poi vi parleremo anche di lui, poi il Bonzo lo vedremo tra poco. A proposito di moto, parleremo col Bonzo di sport, in MotoGP, si è corsa a Brno, quindi parleremo anche di calcio, mondiali, volley femminile, tennis, tutto lo sport insomma. E già che ci sono, vi ricordo che sul nostro sito virginradio.it sui nostri canali social ci sono le immagini, foto e video più belle del primo weekend, della prima estate, dove siamo stati in Versilia, all'Ilio di Camaiore, Parco Bussola domani. Quindi ragazzacci, grazie per tutti quelli che sono venuti a trovarci al palco. È stato meraviglioso, bei concerti e non sono finiti. Detto questo, vediamo un po' la macchina del tempo. Oggi è molto tranquilla, nel senso che avremo a che fare con Chris Christopherson, con i Blues Brothers, avremo a che fare con Jeff Beck, Led Zeppelin, David Bowie, Neil Young, John Lennon, Metallica, ma soprattutto 22 giugno 1961, Happy Birthday Bob Gillespie, leader dei Primal Scream.

0: Love Scream con Rocks, è iniziata Revolver, voi siete su Virgin Radio con Ringaccio 342 4141411 per i vostri pensieri.
1: Il numero selezionato è inesistente.
0: Io prendo la mazza da baseball, beat on the brat, te la spacco sulle ditina, caro Mattia Rossi. Bonzo!
2: Sì, eccoci.
0: Allora, è tornato stanco dalla prima estate.
2: Beh, insomma, ci siamo fatti due vasche, niente male, ma
0: ho capito, ma allora, il DJ set lo abbiamo fatto noi, le dirette le abbiamo fatte noi, guido io, lei, cioè scusi, adesso cioè,
2: è vero, io
0: perché ha perso la voce? Perché ha perso
2: aria condizionata, troppa aria condizionata.
0: Bisogna stare attenti con l'aria condizionata. Sì. No, io ne so qualcosa con la schiena, lei la voce, ma io la schiena. Allora, signor Bonzo, la prima estate sul nostro sito, i nostri canali social ci sono le immagini molto belle. È stato un abbraccio globale. Dopo
2: bellissimo.
0: Firenze abbiamo continuato con la Toscana, no?
2: Ormai siamo di casa, siamo praticamente sempre sulla 1 e non è finita, perché poi venerdì prossimo saremo anche a Firenze per i Linkin Park.
0: Tra l'altro oggi abbiamo anche annunciato due date pazzesche: Blink 182 13 giugno 2027 gli iDays a San Siro, e poi Papa Roach 14 novembre a Bergamo alla Corus Laia Farina, giusto?
2: Giusto, due concerti imperdibili, e i Blink che ritornano ai Podromo di San Siro, davvero da non perdere.
0: E si è visto i mondiali ieri sera, Bonzo?
2: No, ho seguito di nascosto.
0: Vabbè, la Spagna ha vinto 4-0, il Belgio Iran 0-0, che il Belgio ha deluso ancora. Uruguay Capoverde 2-2, Bonzo.
2: 2-2 clamoroso. E l'Egitto che si è magnato la Nuova Zelanda 3-1 e ha messo un piede al prossimo turno.
0: Chi gioca oggi? Chi gioca, Bonzo?
2: Alle 19 Argentina-Austria,
0: poi
2: Francia-Iraq,
0: sì.
2: Norvegia-Senegal, bellissima partita,
0: sì.
2: E poi si chiude alle 5 di notte Giordania-Algeria.
0: Non so se sarò sveglio a quell'ora, caro signor Bonzo.
2: Anch'io.
0: Capisce? Allora, parlando di concerti, luglio è vicino, il 5 di luglio alle Days di Milano, i Podromo Snai e la Maura arriveranno loro. Li piacciono i Foo Fighters?
2: Tantissimo!

0: I Foo Fighters a Virgin Radio con il nostro amico Dave Grohl. Bello l'inizio con i Primal Scream Rocks, pezzo dall'album Give Out But Don't Give Up. Era il 94, oggi è il compleanno di Gillespie, abbiamo festeggiato. Poi Foo Fighters, Window. Bonzo!
1: Sì!
0: Window, mi piace il video dei Foo Fighters, d'altronde parla di finestre. C'è questo che va su e giù per un grattacielo e vede cosa succede dietro le finestre. Lui lava le finestre, ma dietro vede il mondo c'è quello che fa l'influencer, quello che si allena, quello che fa sesso, quello che, insomma, c'è un po' di tutto, no? La vita che va avanti, caro Bonzo. Stavamo parlando di mondiali, il pallone nello spazio e gli astronauti della NASA giocano in orbita, cioè?
1: Eh sì, è spuntato sulla base spaziale internazionale,
0: sì.
1: La NASA ha mostrato questo video dove quattro astronauti palleggiano.
0: Che bello, con la gravità.
1: Nello spazio e fanno dei numeri da circo, ovviamente, perché senza gravità fanno
0: farebbe le rovesciate pure lei, Bonzo, capisce?
1: Ah, ma proprio plastico.
0: Alla Messi, dove in Argentina invece è stata inaugurata la statua di Messi, la più alta del mondo, giusto?
1: Esatto, alta 26 metri nella città di Cutralco,
0: sì.
1: Nel mezzo dell'Argentina, e batte il precedente record che apparteneva a Calcutta in India, che era alta 21 metri.
0: Di 21 metri, mentre poi il volley femminile nelle Filippine, ieri le ragazze di Velasca hanno vinto 3-0 col Giappone e hanno chiuso la seconda fase al terzo posto dietro,
1: sì,
0: USA e Brasile, quindi
1: ma
0: ancora
1: siamo lì e quindi non
0: ancora,
1: c'è
0: anche tennis, mamma mia.
1: Sono gli ultimi tornei prima di Wimbledon,
0: sì.
1: Si gioca Mallorca e Eastbourne per gli uomini e Eastbourne e Bodenburg per le donne.
0: Chi è?
2: Ciao Ringaccio, ma il Bonzo che l'ho portata a cambiare aria in giro?
0: Ma perché cambiare aria? Dai, non è mica un cagnolino, dai. No, ho visto la GP ieri, purtroppo a Brno. Vabbè, grande vittoria di Marc Márquez, che è un fenomeno. Terzo Pecco Bagnaia, bravo, con nono Jorge Martin, ma Bezzecchi dell'Aprilia non ha corso perché ha fatto un fattaccio brutto.
1: Sì, no, non ha messo le mani addosso a un Marshall sabato.
0: Poi gli ha chiesto scusa, meno male.
1: Però non puoi mettere a rischio un mondiale, dico un titolo mondiale nella classe regina, no, per una.
0: Ma mi scusi, Bonzo,
1: per una cosa del genere.
0: Prima di quello mi fermerei, non puoi a rischio mondiale. No, non puoi fare una cosa del genere.
1: Certo,
0: per alzare le mani a un Marshall.
1: Nessuno si può permettere.
0: Se non si allontana da un certo giro, non voglio fare polemiche qua in onda Virgin, la vedo grigia. Deve allontanarsi un po' da un pensiero,
1: deve trovare la sua strada,
0: la sua pista deve trovare. Allora, il prossimo GP sarà domenica ad Assen, pista meravigliosa, vedremo se la Aprilia si rifarrà alla grande. Bonzo,
1: sì.
0: A Los Angeles i famosi, sai come vengono chiamati? La pelle dei famosi, no?
1: Famous?
0: No, celebrity skin.

0: Hello, I'm Paul McCartney, and the music I love is on Virgin Radio.
1: Mitico Macca, tornato col suo amico Ringo Starr alla batteria, Home to Us, 50% dei Beatles, sempre vivo, un po' come Revolver. Noi vi molliamo pochi secondi, parola di Ringo, poi torneremo con un classico del 71, un album meraviglioso, Hunky Dory di David Bowie.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar

0: il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
9: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
10: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
9: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
11: Jerry Calà per Seat, prima...
12: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
11: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
12: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
11: Sì, Jerry.
12: Doppia libidine!
11: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
12: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
11: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
13: Revolver.
14: Revolver.
15: Revolver with Ringo.
16: Virgin Radio.
17: Virgin Classics.
18: 1971.

0: di album Hunky Dory, siamo nel 1971, anche se poi dopo pochi mesi dopo, oggi nel 73, l'ennesimo singolo che andava in classifica era Life on Mars, canzone che avete appena sentito dall'album, ripeto, Hunky Dory, David Bowie, quarto album per David Bowie. Come l'album precedente, anche quest'album fu apprezzato tantissimo dai giornalisti in Inghilterra, ma in classifica andò malino, e vabbè, capita. Hunky Dory si trova al 108° posto della lista dei 500 migliori di album di sempre, la lista di Rolling Stone America. Bonzo!
1: Sì, non sono d'accordo con Rolling Stone America.
0: È già mosciato, Bonzo. Due interventi, già è moscio.
1: Io sono contrariato con Rolling Stone America. Non puoi mettere Hunky Dory al 109° posto degli album più belli del mondo.
0: Lo metterebbe più avanti.
1: Nei top 50.
0: Potrei essere anch'io d'accordo con lei. Senta, io sono d'accordo, mi manda un sacco di notizie. Allora, in Inghilterra potremmo parlare pazzi per Frida Kahlo, a Londra c'è la mostra, Milano ha sequestrato due teschi di coccodrillo, che cacchio di notizia è? Mentre vorrei parlare a Los Angeles, di una villa che io ho già adocchiato, Bonzo.
1: Per fortuna.
0: No, non sto scherzando, questa villa l'avevo vista, 39 camere da letto, 3 piscine, una spa, una cifra da capogiro, costa quanto costa? 400 milioni di dollari.
1: 400 milioni di dollari.
0: È a Bel Air.
1: A Bel Air, esatto.
0: Perché me l'ha ricordato?
1: Ringo, perché è la villa più cara del mondo, non c'è un'abitazione.
0: Di chi era sta villa?
1: Non lo dicono.
0: Ah, non lo dicono.
1: I lavori sono durati 10 anni, si sono chiusi nel 2018, è costata costruire a 350 milioni di dollari e adesso la mettono in vendita.
0: C'è 400. Anche il campo da tennis, la spa, salone di bellezza, una palestra, una sala cinema privata. Cioè, ma perché si è fatto 39 stanze da letto?
1: Sa un mistero, ci vai con gli amici, te la compri.
0: Ho capito, si porta un concerto. Vabbè, no, io avevo letto che se la stessa villa che avevo visto, Curiosità Bel Air, costa, per prenotare la visita devi dare con la carta di credito $4,000, se no non te la facevano vedere, perché non vogliono il tour di balle, vogliono gente sicura. No?
1: Ha senso questa cosa, perché una persona che può permettersi 400 milioni di dollari di casa, 4.000 euro sono niente.
0: Amore, mi compro il piede a terra a Los Angeles, 400, io farei altrimenti, no, perché comprerei una casa a Los Angeles, ma con altri soldi, a me basterebbe, me ne avanzerebbero su questo budget 398. Ha capito, signor Bonzo? Va bene. Senta, allora, concerti meravigliosi. Abbiamo parlato della prima estate a Lido di Camaiori in Versilia. Chi è?
2: Hi, I'm Jack White, and the music I love is on Virgin Radio.
0: Le piace Jack White?

0: gran chitarrista secondo me, Mr. Jack White. Questo suo nuovo singolo Dollar Bill ha suonato anche insomma non soltanto la prima estate. Mi piace il suo garage rock, mi piace tantissimo. A proposito dei chitarristi,
1: Revolver Cover Experience,
0: sempre con la J, ma voglio parlarvi, è britannico, voglio parlarvi di Jeff Beck. Oggi nel 68 il Jeff Beck Group debuttava dal vivo in America con un concerto al Fillmore East Ballroom di New York. Il grande Jeff Beck fondò il suo gruppo nel 67, arrivava dagli Yardbirds. Anche lui un po' di garage l'ha sempre avuto, anche su lui era portato più al blues rock, insieme poi quello del periodo che c'erano le Zeppelin, gli Yardbirds, Rolling Stones, il mitico Jeff Beck. Abbiamo la cover experience, c'è un vecchio pezzo del 70 di John Lennon, Isolation.

0: Che meraviglia questa versione di Isolation di John Lennon, rifatta con la grande chitarra del grande Jeff Beck e la voce di Johnny Depp.
1: Revolver. Virgin Radio.
0: Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al circuito di Misano per il World Ducati Week, la grande festa per celebrare i 100 anni di Ducati. Venerdì 3 luglio non perdete l'emozione di essere parte della grande parata in moto che partirà dal circuito e invaderà la riviera per concludersi con una bellissima festa in spiaggia. Il rock di Virgin Radio vi aspetta in pista, non mancate! Info su Ducati.com.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale. Per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
5: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
6: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono! Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Voglio, ascolta Antonino.
8: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
10: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
11: Rhaenyra sta arrivando.
10: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
12: La regina ha molti draghi.
10: La lotta per il potere sta per cominciare.
11: La loro disfatta è scritta.
10: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
13: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
2: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia. Just gonna
5: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
6: Revolver with Ringo. Virgin Radio.

0: si chiama Blood on the Bone, il singolo degli Amazon di Mia Thompson, il loro ultimo singolo da 21st Century Fiction. Ragazzacci del rock and roll, questa Revolve, ma chi è?
1: Ieri grande spettacolo, grande live della prima estate, ma il momento più bello in assoluto è stato conoscere il Bonzo e fare una foto con lui. Un saluto.
0: Perché, perché dovete casarmelo così, Bonzo? Ormai lei è una star. Quando vai in... E quando mi chiedono il selfie, dico: ma non c'è anche il Bonzo? Non è che mi chiedono solo, mi chiedono di lei, è un fatto. Diciamo che lei c'ha uno zoccolo duro qua a Revolver, no?
2: Sì, li abbracciamo tutti, tutti i nostri ascoltatori.
0: Sono veramente tanti. La voglio portare in Inghilterra. Lei mi ha mandato questa notizia. Pazzi per Frida Kahlo. A Londra la mostra è da record già prima dell'apertura. In che senso, scusi?
2: È che hanno fatto il record mondiale. Sì. Biglietti venduti in prevendita, cioè? Ovvero più di 40.000 biglietti
0: in 41, prevendita,
2: per l'esattezza 41.000 biglietti in prevendita. Hanno battuto il precedente record, che era di, per una mostra di, del grandissimo David Hockney del, sì, 2017, che era 32.
0: Quindi Frida Kahlo-mania, no?
2: Cioè, completi, sono tutti pazzi per Frida.
0: Il precedente record, allora, vedevo che era 32.000 biglietti, qui distrutto con 41.000.
2: Distrutto, e cioè pensare 41.000 biglietti per una mostra, e ovviamente nella mostra in una giornata ci possono andare qualche centinaio di persone.
0: Frida Kahlo, ricordiamo, artista messicana
2: leggendaria.
0: Leggendaria, morta negli anni 50, vabbè, una rivoluzionaria era lei, no?
2: Era in tutti i te, è stata la prima grande donna pittrice del mondo.
0: Ma lei gongola, le piace Frida Kahlo, eh?
2: Sì, no, l'apprezzo. E
0: quei bei sopracciglioni, le piace così proprio a lei, no?
2: Beh, chiedo. Aveva uno stile un po' surreale.
0: Surreale.
2: Sì, bellissime.
0: Bene, bene, mi piace questo lato anche artistico del Bonzo. 342-41-41-411. Rimaniamo in Inghilterra, a Londra, anche perché poi Ronnie Wood, chitarrista dei Rolling Stone, arriverà il 17 di luglio al Lucca Summer Festival. Caro signor Bonzo, Mr. Ronnie Wood, chi è?
3: Hello, this is Ronnie Wood, man. Do me a favor.
0: Bonzo, le piacciono i Rolling Stones?

Sympathy for the Devil con i Rolling Stone, da Bag Bank, l'album del 68. Ronnie Wood, lo aspettiamo il 17 di luglio, Lucca Summer Festival. Questo era il settimo album in studio dei Rolling Stones, il nono per quanto riguardava quello nel mercato americano. Insomma, figata la prima parte di carriera, diciamo i primi 20 anni di Rolling Stone, un suono inconfondibile. Evviva i Rolling Stones, evviva Ronnie Wood, evviva Virgin Radio, evviva voi là fuori. Ringrazio, adesso vi devo dire che chiudiamo la prima ora di Revolver, abbiamo lo spazio dedicato al Revolver Cult. Rimarrà in tema di musica di rock and roll britannico, anche se di altra fattura, di fattura completamente diversa. Il 68 era Sympathy for the Devil per i Rolling Stones, il 1980 per Lemmy Kilmister e i suoi Motorhead a Londra era Ace of Spades. DJ Ringo, Revolver Cult.

0: La potenza di Motoro Days of Space, canzone che è al numero 10 nella speciale classifica redatta da VH1, che è un canale inglese di video e di musica, dice insomma la messa tra le prime 10 del rock and roll per sempre, il testo micidiale. You know I'm born to lose and gamble for fools, but that's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget the Joker.
1: Stop. Revolver.
2: On Virgin Radio.
3: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Linkin Park, venerdì 26 giugno, Firenze. La band americana torna in Italia per l'unica data nel nostro paese del From Zero World Tour. Noi ci saremo. Ascolta le nostre dirette dalla Visarno Arena. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento.
6: Ladies and gentlemen, make some noise.
5: Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
7: Virgin Radio.
8: Sono le 15.
9: It's 3 p.m.
10: Ah! E se non carica lo streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
11: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
12: Virgin Radio.
13: Virgin Radio.
14: You're listening to Revolver with Ringo. You gotta keep

Dexter Hall nella sua band in Smash 1994, un album storico per gli Offspring. È iniziata la seconda ora di Revolver, siete con Ringaccio, 342-4141-411. Allora avanti anche con le novità, non soltanto con i pezzi del passato. Noi prima abbiamo avuto Motorhead del 1980, adesso gli anni 90 con gli Offspring. Avanti con le novità, sono tornati dall'America i Greta Van Fleet, Mr. Joshua Kirkzai e tutta la sua band, è tornato con un nuovo singolo che si chiama Play Your Games. Yeah.

0: Minchia Ringo, mi stai facendo godere oggi, che pezzi ragazzi.
1: E beh, ci vuole la bella musica, il bel rock and roll, dovete ascoltare Revolver e Virgin Radio, poco ma sicuro che rimarrete soddisfatti. Bonzo!
2: Sì, eccoci!
1: E non la sentivo più, è sparita, dove è andata a finire?
2: Io... No, ero andato a prendermi l'acqua per la gola.
1: Certo, qua. Chi è?
3: Ciao ragazzi, ieri sera ero presente al concerto di Richard Ashcroft alla prima estate, ero con mia moglie Valentina e insieme abbiamo avuto l'onore di conoscere il mitico Bonzo.
1: Ancora?
3: Bonzo, ma quanto sei mitico! Tantissimo!
1: Bonzo, ormai c'è lo zoccolo duro, d'estate si svegliano i suoi e vengono
2: la
1: tutti
2: Toscana
1: fuori.
2: La Toscana è in Toscana.
1: Le fa bene la Toscana, sì. Mentre Cremona, le fa bene Cremona, anche perché c'è stato il maxi raduno di Panda, dove a Pandino, oltre 1200 auto a tutto il mondo, insomma la Panda la si ama, no? Ormai è un'icona, no?
2: È totalmente un'icona, pensa che c'è stata una vettura arrivata dall'Uruguay.
1: Addirittura, quanti equipaggi erano di Panda a Pandino?
2: 1219, record di sempre.
1: Mi dica, le presenze sorprendenti sono quelle arrivate dall'Uruguay, poi non so, qualcun altro.
2: No, che è nato nel 2017 come festa di pochi amici proprietari dei Pandini, e poi ogni anno è cresciuto sempre di più ed è partita la mania, adesso erano 1219.
1: E qui pa, io il vecchio stile, la Panda anni 80-90 la vedo bene per lei, sarebbe per lei, no?
2: Sì, veramente.
1: Una Bonzo Panda, cioè, poteva avere senso. Adesso vediamo se qualcuno vuole preparargliene una, gliela fa provare. Magari la proviamo per Drive Up, cosa ne dice? Le faccio fare il tester di Drive Up su Italia 1, se la sentirebbe lei?
2: Sì, solo praticamente in un prato dove non posso fare
1: anche
2: danni.
1: E lei non ha neanche la patente, Bonzo.
2: Esatto.
1: Caro signor Bonzo, ma le piacciono i Mazingers?

0: Nobody's Heroes, il singolo di Messengers, a Virgin Radio, Revolver, bello questo frangente. Abbiamo avuto Lemmy Kilmister, abbiamo avuto la potenza di Lemmy, il suo basso, la sua voce, abbiamo parlato di Frida Kahlo, abbiamo avuto le Panda Pandini, il raduno delle Panda Pandini. Cosa c'è?
1: Ciao Ringaccio.
0: Ciao.
1: Bonzo si è salvato in calcio d'angolo parlando di Frida Kahlo, a un certo punto gli è scappato un bellissima i quadri.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: Attenzione ragazzacci del rock and roll di Revolver e di Virgin Radio, che tra poco torneremo, riandremo ancora negli anni 80, lo faremo con gli NXX, 1982, una canzone meravigliosa, Don't Change.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
7: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
8: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Alessandro e Galli presenta Beat. Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai, Danny Carey, quattro leggende della musica insieme per uno show irripetibile con tutto il repertorio dei King Crimson degli anni 80. 30 giugno, Gardone Riviera. 2 luglio, Pompei. 3 luglio, Bari. 4 luglio, Perugia. 6 luglio, Udine. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
11: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del sub premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
12: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
13: Comunicazione istituzionale. Ministro per le Disabilità. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
15: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100. Just gonna
16: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350, il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350.

0: e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100. Just gonna
3: stay. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
5: Revolver. Revolver.
6: You're listening to Ringo with a Revolver
7: on Virgin Radio.
8: Virgin Classics 1982.

82 con il suo In Excess, stiamo parlando dell'album Shabu Shabu, questa band meravigliosa, new wave, pop elettronica anni 80, si formarono nel 77 a Sydney, gli In Excess, e poi diciamo cominciarono a fare tanti concerti con la new wave, il loro suono diventò un po' più pop, più morbido, li portò poi al successo due anni dopo questo Shabu Shabu. Il successo arrivò con Original Sin 1984. Abbiamo voluto ricordare Michael Hutchins e gli In Excess. Siete con Ringaccio, questa è Virgin Radio, questo è il vostro Revolver. Lasciamo l'Australia degli In Excess, andiamo ancora a Los Angeles, è lì che è tornato il reverendo Brian Warren alias Marilyn Manson col suo nuovo Exit Wound.

0: Olivia Skin.
1: And I'm Cass from Skunk and Nancy.
0: And the music we love is on Virgin Radio.
2: Skin and the Skunk and Nancy, Because of You, nell'album del 2009 Smashes and Trash. C'è anche il tour italiano degli Skunk and Nancy. Beh, noi ci vedremo per esempio il 23 luglio a Napoli al Noisy Naples Fest con gli Skunk and Nancy.

E mentre aspettiamo quel gran festival che sarà di certo il Noisy Naples Fest con Skank Nancy e Franz Ferdinand, parte la macchina del tempo di Virgin Radio e di Revolver. 22 giugno del 36 nasceva l'attore e cantante Kris Kristofferson. Lui ha scritto questa mia Bobby McGee, poi canzone resa celebre anche da Janis Joplin. Kris Kristofferson se ne andò naturalmente nel settembre del 2024 a 88 anni. 22 giugno 42. Happy Bottom of the Dune, un tastierista storico della Blues Brothers Band. 22 giugno del 61. Happy Birthday Bob Gillespie, leader del Pram Scream. Andiamo a vedere le ricorrenze della macchina del tempo di Virgin Radio e di Revolver. 22 giugno 68. Il Jeff Beck Group debuttava live in America al Fillmore East Ballroom di New York. 22 giugno del 70. I Led Zeppelin alla Lagerskog Hall di Reykjavik sono il loro primo unico concerto in Islanda. Oggi nel 70 l'esperienza di questo viaggio ispira Robert Plant a scrivere il testo di Immigrant Song. Sempre per loro, i Led Zeppelin nel 2017, la giuria di Los Angeles dichiara che le Zeppelin non sono colpevoli di plagio nel riff di Stairway to Heaven. Insomma, se la passarono lì, c'è la grande. Andiamo avanti con la macchina del tempo. 22 giugno del 73. David Bowie pubblicava questo singolo Life on Mars, l'album ve lo ricorderà, Honky Dory. 22 giugno 79. Oggi nel 79 Neil Young pubblicava Rust Never Sleeps. 22 giugno 98. Oggi nel 98 i Metallica pubblicavano questo singolo meraviglioso da Reload, il singolo da Fuel. 22 giugno 2018. Il mondo dice addio a Vinnie Paul, batterista dei Pantera, fratello di Dimebag Darrell, muore a 54 anni nel 2018. Chiudiamo la macchina del tempo. 22 giugno 81, il tribunale dello stato di New York condannava Mark Chapman, che era l'assassino di John Lennon, al carcere a vita.

0: Karma, siamo nell'album Shave Fish 1980, ripeto, il grandissimo John Lennon.
1: Revolver. Virgin Radio.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile.
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine.
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99 euro. E da giovedì friggitrice ad aria calda Combi Zone a 49,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
6: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
5: No!
6: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
10: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
9: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute. Just gonna
11: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
12: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
13: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
14: Dopo aver infiammato Verona, Milano e Bologna lo scorso anno, i Mumford & Sons tornano in Italia per un'unica imperdibile data con il nuovo album Prize Fighter. Appuntamento esclusivo, martedì 7 luglio, Roma, Ippodromo delle Capannelle per Rock in Roma. Un'esperienza irripetibile da vivere insieme. Biglietti disponibili su livenation.it, radio ufficiale Virgin Radio.
15: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/paga a rate.
16: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.

0: Sorgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili.
2: E super appetitose, Antonella!
3: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6 a 1,99 euro. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
6: Anche solo remare sui frangenti ti fa sentire un padre eterno.
7: L'anno lo puoi chiedere il time out e tornare sulla spiaggia se non ti piace come si mettono le cose.
8: Revolver on Virgin Radio.

0: Kasabian, la band di Sergio Pizzorno. I Kasabian verranno il 24 di luglio, manca un po' di giorni, a Napoli, al Noisy Naples Fest, dove ci saremo anche noi. Caro Bonzo!
1: Non vediamo l'ora
0: come
1: di andare
0: moscio,
1: a Napoli,
0: però,
1: finalmente.
0: Il micro là, si vede che ha fatto weekend fuori, il microonda poi dopo.
1: No, è la voce, è solo un po' la voce.
0: Ma ci sono un sacco di cose che può fare per riprendere la voce. Vuole un po' di consigli?
1: Sentiamo.
0: 342-4141-411, adesso arriveranno a Iosa, vedrà quanti consigli le daranno. Facciamo un giro veloce per il mondo, se la sente?
1: Partiamo.
0: Allora, lei mi ha stufato tutte le estati, lei mi fa bullismo, perché lei sa che io ho paura degli squali, e quindi enorme squalo circonda un surfista lì in California. Che è successo? C'è un video di questo squalo che gira attorno al surfista, no?
1: Esatto, c'è un video e c'era un fotografo con un drone,
0: sì.
1: e che stava facendo le sue immagini naturalistiche e ha visto questo surfista seguito da un mega
0: Mamma
1: squalo
0: mia.
1: Ma è arrivato fino a 3 metri di distanza e poi ha cambiato strada. Ma
0: io sai che l'ho provato in California, poi meno male ho visto questa ombra gigantesca che mi girava attorno. Si ricorda che poi era invece una foca enorme, una foca monaca,
1: sì.
0: Ho capito,
1: ma
0: ho visto sta roba arrivare sott'acqua lì. Lasci stare, vabbè. Passiamo dagli squali alle foche monache, a Milano ai coccodrilli, all'aeroporto da Malpensa. Che c'entra i coccodrilli con l'aeroporto da Malpensa?
1: Esatto, perché la Guardia di Finanza ha fermato, ho aperto due scatole enormi in arrivo dalla Cambogia.
0: Sì.
1: E dentro c'erano due teste di coccodrilli.
0: E che se ne fa uno di due scheletri?
1: Ma si vede collezionisti, non lo so, ma sono rarissime, di una razza rarissima di coccodrillo cambogiano.
0: Cosa da pazzi, ma le vedete mai quei programmi che fanno negli aeroporti dove arriva
1: sì,
0: di tutto?
1: Vabbè, è uno dei miei preferiti.
0: Ma è incredibile cosa ci sono nelle valigie, a parte la cocaina e tutto il resto che vengono beccati.
1: Quello è il meno, guarda.
0: Ma poi le robe strane, cibo, cose strane, vabbè, specialmente dai viaggi cinesi. A proposito di Cina, parapendista rimane sospeso per 4 ore a 60 metri d'altezza a Nangchong. Come ha fatto a salvarlo?
1: E niente, hanno dovuto prendere una gru enorme, ci hanno messo 4 ore, sono riusciti ad abbassarlo, ma insomma gli è andata bene.
0: Senta, a proposito, chiudiamo con Firenze, si avvicina il 26 giugno alla Visarno Arena, ci saranno Linkin Park. Mi stanno arrivando una marea di notifiche, e la pizza di qua, la focaccia con i Linkin Park, che succede?
1: Succede che come l'anno scorso a Milano c'era stata la pizzeria dedicate a Linkin Park con tutti i titoli delle canzoni, con i gusti di pizza.
0: La fanno anche a Firenze,
1: ma non con la pizza, ma con la schiacciata.
0: Con la schiacciata, vabbè, è fantastico. Parliamo ancora di concerti, perché il Moz Morris verrà a trovarci 19 di luglio Cernobbio, 21 di luglio Asti, Piazza Alfieri. Le piace Morris, eh?

L'album era Viva Hate, il 1988 per Morris, che verrà in concerto 19 di luglio a Cernobbio, 21 ad Asti, concerti meravigliosi. Andate su virgilradio.it, sui nostri canali social ci sono tutte le immagini, video anche e foto più belle del primo weekend della prima estate che abbiamo fatto all'Idrica Maiore, al Parco Bussola domani. E poi oggi abbiamo anche annunciato i Blink 182 13 giugno 2027, Papa Roach 14 novembre 2026 a Bergamo. Insomma, ne abbiamo di concerti. Io vorrei chiudere con un vecchio brano, vorrei andare negli anni 70 americani. In questi giorni usciva nel 77 Cat Scratch Fever, album singolo dell'album di Ten Nugent, meraviglioso. Beh, però la canzone che io adoro molto, rock and roll, usciva nel 77, nel 99 ve la faccio sentire rifatta con una cover dai Pantera.

0: Fever rifatta dai Pantera nel 1999. Chiudiamo alla grande con i Pantera. Revolver è terminato. Grazie a Mattia Rossi per la parte tecnica, grazie al Bonzo al settimo piano, la redazione, tutto l'ufficio musica. Grazie a voi là fuori che siete la nostra famiglia, la famiglia di Virgin Radio. Continuate a sostenerci e non mollate il colpo. Ricordatevi che ringaccio qua Virgin Radio vi vuole bene.
1: Revolver,
2: Virgin Radio.
3: Revolver, in collaborazione con World Ducati Week, un evento imperdibile per celebrare i 100 anni di Ducati, dal 3 al 5 luglio al Misano World Circuit Marco Simoncelli, info su ducati.com.
4: Jerry Calà per Seat, prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
3: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026. Un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Venerdì 26 giugno, Nick Cave and the Bad Seeds. Sabato 27 giugno, Gorillaz. Domenica 28, 21 Pilots. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
7: Virgin Radio.
8: Sono le 16.
7: It's 4 p.m.
8: Su Virgin Radio, free rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
5: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre. E ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia. Just gonna
8: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
0: D'Alessandro e Galli presenta Dogstar. Torna in Italia la band di Keanu Reeves. Un viaggio tra alternative rock e atmosfere coinvolgenti, con i brani del nuovo album All In Now. 11 luglio, Roma. 12 luglio, Bari. 14 luglio, Pordenone. 15 luglio, Milano. Info da alessandroegalli.com. Biglietti, ticket. 14 luglio, Pordenone. 15 luglio, Milano. Info da alessandroegalli.com. Biglietti, ticket.

parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Nothing But Thieves in Italia. La band britannica arriva a Milano nel 2027 per un'unica imperdibile data. Domenica 24 gennaio, Milano, Unipol Forum. Nothing But Thieves, unica data italiana del loro The Stray Dogs World Tour. Info e biglietti, livenation.it, radio ufficiale, Virgin Radio.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
3: Attenzione, grande promo da Teddy!
4: Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
7: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: Parola di Antonino.
9: Ci sono partner pronti a darti una mano.
10: Vai!
9: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
11: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
12: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
13: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
2: Custom Penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
3: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle fresche a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
4: Virgin Classics 1977.

0: prima di entrare nel gruppo ero sposato. Un giorno mia moglie mi disse di scrivere una canzone su di lei. Io composi She's Got the Balls e lei chiese il divorzio.
1: Bon Scott. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
13: Dimmi più, dimmi fa, dimmi da.
3: Best Rock speciale Metallica. La band americana pubblica la ristampa definitiva del suo 7° album in studio, diventato quadruplo disco di platino, Reload. La nuova edizione contiene materiale inedito, demo, registrazioni live e molto altro. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo insieme in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Metallica, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
14: Virgin Radio.
3: Sono le 17.
14: It's 5 p.m.
15: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
16: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
15: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Traffic.
17: La situazione su strade e autostrade, sulla A26 in ambedue le direzioni, traffico bloccato per incidente tra Masone e Ovada. Verso Genova Voltri 7 km di coda per incidente tra Ovada e Masone. Verso Gravellona Toce 4 km di coda per incidente tra il bivio per la A10 e Ovada. Sulla A11 verso Firenze 3 km di coda per incidente tra Prato Ovest e l'immissione sulla A1. Sulla A1 verso Milano 5 km di coda per incidente tra la variante di Valico e Sasso Marconi. Sulla statale 90 bis delle Puglie, corsia chiusa per lavori all'incrocio Paduli verso l'incrocio stazione di Savignano. Prudenza e buon viaggio.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. 3, 2, 1, let's go, go! Linkin Park, venerdì 26 giugno, Firenze. La band americana torna in Italia per l'unica data nel nostro paese del From Zero World Tour. Noi ci saremo. Ascolta le nostre dirette dalla Visarno Arena. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento.
1: Ladies and gentlemen, make some noise.
0: Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
6: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo zero, 60 rate mensili di €297. TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.

0: Sorgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
2: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
3: E super appetitose, Antonella!
4: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6, a 1,99 euro. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia!
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. Novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti.

0: Emergere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
2: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
3: E super appetitose, Antonella!
4: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6, a 1,99 euro. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
6: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
9: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
11: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
12: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: Virgin Radio. Style Rock. Sun in the
1: sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
5: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
6: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
5: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
8: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
9: Rhaenyra sta arrivando.
8: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
10: La regina ha molti draghi.
8: La lotta per il potere sta per cominciare.
9: La loro disfatta è scritta.
8: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
11: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
12: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me, in palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
13: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
14: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: L'inflazione

0: Gli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Metallica. In palio il super cofanetto Deluxe Edition di Reload 30th Anniversary. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
3: VirginRadio.it. Stay connected.
4: Virgin Classics 1978.

0: Virgin Radio apre i suoi archivi.
1: Long Playing Stories.
0: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
2: Long Playing Stories.
3: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di Bryan Adams e del suo sogno rock and roll, dai club di Vancouver in Canada al numero uno in America, grazie ad un singolo che celebra l'estate del 1969, in cui sono successe tante cose: lo sbarco sulla luna, Woodstock, il rock che cambia il mondo. Esce nel 1984 e si intitola Summer of 69.

Sembra facile, ma ci vuole molto lavoro per scrivere una canzone che canteranno tutti, ha detto una volta Bryan Adams, per spiegare la sua passione e la sua dedizione al successo. Per lui comincia tutto con la replica di una chitarra Gibson Les Paul. A 15 anni lascia la scuola e forma la band Sweeney Todd. Poi va a Vancouver a suonare nei club e incontra per caso in un negozio di dischi l'autore con cui scriverà tutti i suoi successi, cioè Jim Vallance. Ci siamo scambiati il numero e dal giorno dopo abbiamo scritto canzoni insieme. Nel 1980 il suo debutto è disco d'oro in Canada. Nel 1981 esce il secondo You Want It, You Get It. Con il terzo, Cuts Like a Knife, vende 1 milione di copie. Poi entra in studio e registra Reckless, che esce il 5 novembre del 1984 e vende 12 milioni di copie, andando al numero 1 in America. Non ero preparato a quello che è successo, perché nessuno può esserlo, ma sapevo di aver lavorato bene, dice Bryan Adams, che parte per un tour mondiale da 192 date. Scrivere canzoni vuol dire soprattutto imparare a comunicare con gli altri.

Brian Adams è bravissimo a raccontare storie e in Summer of 69 celebra l'anno magico in cui il rock è diventato la musica di una generazione. Lui è nato nel 1959 ed era solo un bambino, ma non importa, perché il rock and roll vuol dire inseguire sogni. Ho comprato la mia prima chitarra di seconda mano, l'ho suonata fino a consumarmi le dita. Era l'estate del 1969 e io e alcuni compagni di scuola abbiamo formato una band e ce l'abbiamo messa tutta. Questa è la strofa in cui Brian Adams mischia la sua storia personale a quella di tutti e arriva al successo nel mondo. Questa è Summer of 69.

0: Tra poco su Virgin Radio, Virgin Generation.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Virgin Radio.
0: Sono le 18.
6: It's 6 p.m.
0: TGCOM 24. Breaking news.
7: Buonasera da Umberto Cascone. Colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera. Il vicepresidente americano Vance annuncia: Teheran ha autorizzato il ritorno nel paese degli ispettori dell'Agenzia per l'Energia Atomica dell'ONU e fino al 21 agosto Washington sospende le sanzioni sul petrolio iraniano. Dopo l'annuncio delle dimissioni di Starmer, Andy Burnham si candida alla leadership laburista e alla carica di premier britannico. Il neodeputato è chiamato a ridare credibilità all'esecutivo e al partito in vista delle elezioni del 2029 dell'avanzata dell'estrema destra di Farage. Morto a 100 anni l'ex presidente della Federal Reserve Alan Greenspan, a lungo considerato il miglior banchiere centrale al mondo, guidò la Fed dal 1987 al 2006 sotto 4 amministrazioni. La presidente della BCE Lagarde esprime le sue condoglianze. Chiuse in una stanza, solo con la possibilità di guardare la TV, sono state ritrovate così le sorelle scomparse da una comunità in Abruzzo 15 giorni fa. Erano a Formia in casa di una parente. A sequestrarle la madre con l'aiuto del compagno e del nonno. I tre sono stati arrestati. In Francia due bambini di 2 e 4 anni morti nell'auto di famiglia in garage a Carpentras, dito puntato sul caldo. Erano rientrati dopo la spesa con la mamma. Oltre Alpe, quella di oggi è stata la giornata più torrida mai registrata. In Italia domani 15 bollini rossi, mercoledì saranno 16. Calcio: Giovanni Malagò eletto nuovo presidente della FIGC con il 68,5% dei voti. Atletica: Alex Schwarzer positivo al doping dopo la vittoria in Germania. Sono innocente ma non mi difenderò, persa la fiducia nel sistema. Mondiali di calcio stasera in campo Argentina-Austria e Francia-Iraq. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: Traffic.
8: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la 1 Roma-Napoli troviamo code per una perdita di carico tra Valmontone e Allaccio, diramazione Roma Sud verso Firenze. Traffico incolonnato sulla A4 allo svincolo di Bergamo per chi proviene da Milano. Sulla A7 code per lavori invece tra Ronco Scrivia e Busalla in direzione Genova, incolonnamenti a tratti. Sulla 1 Firenze-Roma tra Firenze Sud e Incisa Reggello per chi sta procedendo verso la capitale. Un'ultima segnalazione che riguarda appunto Roma con la statale 148 Pontina, traffico rallentato tra incrocio via Cristoforo Colombo e incrocio Grande Raccordo Anulare in direzione di quest'ultimo. ANAS ricorda: se scegli di fumare non lasciarne traccia, la strada non è un posacenere, gettare rifiuti e oggetti dai veicoli è un reato e un gesto incivile e pericoloso che causa danni alla natura e crea disagi alla viabilità. Rispetta l'ambiente.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

Amici del rock and roll, bene ritrovati, 18 e 3 minuti, lunedì 22 giugno, questa è la diretta di Virgin Generation con voi per tenervi compagnia Andrea Rock, basta. Nel senso che questa sera la nostra Meli si prende una serata di off per recuperare un po' di voce e essere con noi per tutta la settimana fino al prossimo weekend, nel quale per 3 giorni torneremo alla Prima Estate Festival, questo gigantesco evento che per 2 weekend colora l'estate italiana e ovviamente dei fan di Virgin Radio. Fan che ben conoscono il valore artistico di quello che noi portiamo in onda, motivo per il quale adesso abbiamo l'esclusiva italiana del nuovo singolo degli Editors. Ci siamo capiti, esclusiva italiana della band di Tom Smith che torna con questo nuovo brano. Si chiama The Rush. Benvenuti a Virgin Generation.

esclusiva per l'Italia del nuovo singolo degli Editors, The Rush. Che dire su questo brano? Beh, allora, l'ho ascoltato per la prima volta con voi, echi di Smith, soprattutto in quel pedale armonico che sentite nel ritornello. È molto, molto suonato, secondo me, questo disco. Credo che la band stia un po', tra virgolette, abbandonando quelle che sono le sonorità più elettroniche per, come dicevamo sul primo singolo che avevamo ascoltato sempre qui su Virgin Radio, ritrovare un po' di analogico, quindi molto suonato e poco spazio per campioni, synth, eccetera, perlomeno per quello che riguarda questi due brani. Poi ovviamente se arriverà un album saranno pronti eventualmente a ribaltare quello che è il discorso, un discorso che porteranno dal vivo il 3 di febbraio all'Alcatraz di Milano, quindi un 2027 che già comincia a riempire le caselline dei live da non perdere, targati Virgin Radio. E poi io ve lo dico, siamo molto vicini agli Editors, talmente tanto vicini che magari nelle prossime serate potremmo anche dargli un colpo di telefono. Ma non voglio anticipare nulla, anticipo soltanto che recentemente si sono incontrati in un festival Scancanensi e Garbage, Scancanensi con tutta una serie di date imperdibili in Italia, Garbage il 25 di giugno all'Alcatraz di Milano. Questa è Why Do You Love Me?

0: Virgin Generation.
1: Virgin Radio.
2: Style Rock.

Dall'album omonimo, la title track, Motley Crue, Dr. Feelgood, era il 1989. Amici del rock and roll, siete ubriachi di concerti? Certo, perché questa è Virgin Radio e noi, passando la miglior musica in circolazione, che è la miglior musica da vedere dal vivo, spesso vi diamo le date dei concerti più attesi e spesso, come in questo momento, vi diamo la possibilità di partecipare a questi live. Ad esempio, il prossimo concerto per il quale vi diamo la possibilità di portare a casa due biglietti è quello che vede protagonisti i Foo Fighters, 5 luglio 2026, fra una manciata di giorni, non questa domenica, quella dopo, Ippodromo Snaila Maura a Milano, data targata Virgin Radio, opening band Idols, assolutamente da non perdere se volete essere dei nostri, perché noi ovviamente ci saremo con le nostre dirette, con i nostri speaker, i nostri DJ set. 800 32 43 30 800 32 43 30. E se non vi basta, cari amici, vi dico anche che i Nothing But Thieves verranno a Milano il 24 di giugno all'Unipol Forum e questa è la loro Evolution.

0: Rock. Vive!
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: L'inflazione

0: Gli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso.
2: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
6: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
7: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
6: No!
7: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
9: Jerry Calà per Seat prima.
10: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
9: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
10: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
9: Sì, Jerry.
10: Doppia libidine!
9: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
10: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
9: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
12: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
13: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
14: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
15: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16

0: 8 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Placebo, Johnny and Mary, 2003, 18 e 33 minuti, al telefono con noi c'è Alessio da Pavia. Alessio, come stai?
1: Bene, tutto bene.
0: Allora, ciao, tu ti porti a casa due biglietti per il concerto dei Foo Fighters del prossimo 5
1: grandi
0: luglio.
1: Grandi biglietti.
0: Allora, grandi biglietti, grandi Foo Fighters. Chi è che verrà con te, caro Alessio?
1: Un'amica, una mia fidanzata.
0: Ok, quale sarà la discrimine che utilizzerai per scegliere se la tua fidanzata o il tuo amico?
1: Non lo so ancora, però
0: un'asta, vediamo. Un'asta di premi in natura, non lo so.
1: Sì, potrebbe essere
0: un'idea. Senti, Foo Fighters li hai già visti dal vivo?
1: Li ho visti nel 2018 a Firenze Rocks, sì.
0: Perfetto, c'eravamo anche noi, lo sai, no?
1: Esatto.
0: Siamo sempre presenti ai concerti migliori. Vienici a trovare anche quest'anno, mi raccomando. Salutaci, certo. Che abbiamo capito che ti portiamo bene, va bene?
1: Esatto, esatto.
0: Ciao,
1: grazie.
0: Alessio, a presto,
1: grazie.
0: Ciao.
1: Buona serata, ciao.

0: Mi hanno imitato così bene che a volte sento gente copiare i miei sbagli.
1: Jimi Hendrix.
2: Virgin Radio. Style Rock.

Blur, Country House, 1995, la diretta di Virgin Generation, 18:41, lunedì 22 giugno, Andrea Rock con voi e con voi siamo stati e saremo alla prima estate festival, grande kermesse che lo scorso weekend ha visto protagonisti Jack White e Richard Ashcroft e che il prossimo weekend vedrà protagonisti Nick Cave, 21 Pilots e Gorillaz. Gorillaz ovviamente l'altro progetto che vede Damon Albarn dei Blur come ovviamente uno dei perni intorno al quale gira questo suono così melting pot di tantissimi generi e che effettivamente poi porta sul palco uno spettacolo incredibile. Le date dei Gorillaz non sono soltanto quella della prima estate del 27 di giugno a Lido di Camaiore, ma anche quella del 25 di luglio a Piazza dell'Unità a Trieste, quindi fanno un bel giro e poi tornano in Italia da noi. In tutto questo il chitarrista dei Blur, Graham Coxon, ha pubblicato Castle Park, il suo disco, quello tenuto via, un disco che gli era rimasto nel cassetto, nell'hard disk dal 2011, ma online lo pressavano per pubblicarlo e quindi venerdì scorso, appunto il 19 di giugno, ha scelto di portarlo online. Disco nel quale lui investiga molto di se stesso, dice: ho ancora tantissimo materiale che vorrei fare uscire, ma quello era un album completo, non sono riuscito a portarlo alla luce nel 2011-2012 perché sono sopraggiunti gli impegni con i Blur e adesso ovviamente invece il momento era propizio. Tra l'altro lui è pronto anche ai suoi primi show da solista nel Regno Unito e in parte dell'Europa, quindi insomma sarà un buon momento per lui. Dice: è bello adesso non avere più quel tipo di segreti nel cassetto, segreti che vengono svelati ogni volta che gli Stones si mettono dietro a un microfono, entrano in studio come hanno fatto nel 2016 con un tributo al blues. Questo è Just Your Fool.

0: Just Your Fool, Rolling Stones 2016. Virgin Generation.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: L'inflazione sale.

0: Per market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
3: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress: grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura, Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010 606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
4: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: E te lo dice Antonino.
6: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Buon compleanno! A Più Me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso Più Me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 kg a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Virgin Classics
7: 1971.

Deep Purple, Black Knight, 1971, 18:52 minuti, lunedì 22 giugno, Virgin Generation, un grande classico. Oggi, visto che a maggior ragione sono da solo e non c'è con me Melissa a dar manforte su quelle che sono alcune delle nostre band preferite, io prendo spunto dalla provenienza degli Interpol per parlarvi di New York. New York, la città che ha vissuto il titolo NBA dei New York Knicks e che tanto effettivamente ha ancora da raccontare, innanzitutto perché è stata una parata quella di settimana scorsa celebrativa, dove sono successe tante cose, alcuni episodi divertenti, altri un po' meno. C'è chi ha esagerato un pochino, chi invece semplicemente se l'è goduta, come ad esempio il quintetto base dei campioni NBA. Due sono state i milioni di persone che si sono riversate nelle strade della Grande Mela, 10.000 circa le forze di polizia messe in campo per far sì che tutto andasse nel migliore dei modi. L'ultima parata celebrativa fu nel 2012, ovvero 14 anni fa, quando i New York Giants vinsero il Super Bowl, e me lo ricordo bene da fan dei Patriots. Prima toccò agli Yankees per la vittoria nelle World Series nel 2009, o nel 1996 ai Rangers per la Stanley Cup. Per coloro che invece tifano l'altra squadra di baseball della città, un'altra squadra molto molto molto riconosciuta e molto sentita, ovvero i Mets, beh, lì bisogna andare indietro fino al 1986. Tutto questo ovviamente ci porta nelle strade di New York City, dove tante volte gli Interpol hanno preso parola per raccontare questa loro terribile, fortissima appartenenza. Questo è il nuovo singolo, si chiama See Out Loud.

0: See Out Loud è il nuovo singolo degli Interpol da New York City. Amici del rock and roll, noi torniamo dopo le breaking news del TG Com 24 e le info sul traffico. Virgin Generation.
1: Ah! E se non carica lo streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 19.
5: It's 7 p.m.
4: TGCom 24. Breaking news.
6: Buonasera da Umberto Cascone. La Francia teme un nuovo caldo killer come quello del 2003. Oggi le prime vittime, due bambini di 2 e 4 anni, sono morti nell'auto di famiglia in un garage a Carpentras. Erano rientrati dopo la spesa con la mamma. Oggi la giornata più torrida mai registrata oltre Alpe. Domani in Italia 15 bollini rossi. Le sorelline scomparse da una comunità in Abruzzo 15 giorni fa. Parla la parente che le ha ospitate a Formia, chiuse in una stanza. Non ho denunciato perché penso debbano stare con la mamma. La madre, il compagno e il nonno sono stati arrestati con l'accusa di sequestro di persona. Tragedia sfiorata sulla ferrovia Roma-Viterbo. Un 17enne disabile imbrattato con un gel disinfettante dai compagni che poi gli danno fuoco alla sostanza. Il giovane ha riportato ustioni alle mani. A salvarlo gli operatori di bordo e un poliziotto fuori servizio. Per chi indaga si tratta di bullismo. Dopo le dimissioni di Starmer, Andy Burnham si candida come nuovo premier britannico e leader laburista. Il passaggio di consegne entro settembre. Il neodeputato, ex sindaco di Manchester, è chiamato a ridare credibilità all'esecutivo e al partito contro l'avanzata dell'estrema destra di Farage. Colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera. Il vicepresidente americano Vance annuncia: Teheran autorizza il ritorno degli ispettori dell'AIEA. Gli ayatollah precisano: per ora niente negoziati sul nucleare con Washington. Sospese per 2 mesi le sanzioni americane sul petrolio iraniano. Calcio, Malagò, nuovo presidente della FIGC, ancora nessuna decisione sul nuovo CT della nazionale. Atletica, Alex Schwarzer positivo al doping dopo la vittoria in Germania, annuncia: non mi difenderò, persa la fiducia nel sistema. Mondiali di calcio, inizia in questi minuti Argentina-Austria. Queste le breaking news di TGCom 24.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
9: Traffic.
10: Questa è la situazione su strade e autostrade in Toscana sulla A12, code a tratti per incidente tra Carrara e Massa verso Rosignano. Sulla stessa A12 segnalati lavori tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti verso Livorno. Sulla A4 c'è un veicolo fermo in Lombardia tra Cormano e Viale Monteceneri, incrocio Viale Certosa verso Torino, code per traffico congestionato. Invece sulla A26 tra Ovada e Masone verso Genova Voltri, un veicolo fermo è segnalato sul tratto urbano della A24 tra Portonaccio, Galla Placidia e la tangenziale est verso quest'ultima. Un'ultima segnalazione che ci porta invece in Puglia. Sulla statale 16 Adriatica c'è un incidente all'altezza dell'incrocio Bari-Svincolo per raccordo con la tangenziale di Bari in direzione nord. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
11: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
12: Style Rock.

The Importance, Been Idol, Oasis, brano del 2005, 19:06 minuti, lunedì 22 giugno, la diretta di Virgin Generation con Andrea Rock. Domani recuperiamo anche Melissa Greta per raccontarvi tutto quello che riguarda le nostre band preferite. Allora, innanzitutto per quello che riguarda gli Oasis fa relativamente sorridere un'immagine che è tornata un pochino alla luce in questi giorni. Alcune pagine che io seguo di cultura irlandese riportano Noel Gallagher intervistato in occasione degli europei, non dei mondiali. Gli chiedevano: senti, ma ti interessa cosa sta facendo l'Inghilterra in questi europei? Lui rispondeva all'epoca: non mi interessa, sono irlandese, perché effettivamente la mamma dei fratelli Gallagher è irlandese. Non so adesso come la stia vivendo, perché in realtà l'Inghilterra celebra gli Oasis cantando Wonderwall alle loro partite, quindi insomma, anche banalmente per un discorso di diritti, secondo me dovrebbe almeno fare un po' il tifo per loro. Faccio il tifo per i Foo Fighters, non soltanto perché abbiamo dato nella prima ora la possibilità a uno di voi di arrivare al concerto del prossimo 5 di luglio, Snaila Maura, Milano, concerto ovviamente targato Virgin Radio, ma perché mi stanno veramente facendo godere, ovvero stanno proponendo dal vivo alcuni brani delle band originali dalle quali provenivano alcuni membri del gruppo. Quindi Chris Shiflett, il chitarrista, faceva parte dei No Use For A Name e c'è stato un tributo proprio alla band che fu di Tony Sly con il brano Invincible. Recentemente Nate Mendel, il bassista della band che aveva un passato nei Sunny Day Real Estate, la band ha suonato il brano Seven, che era un brano abbastanza minimale dell'emocore nel quale appunto militava il bassista prima di entrare nei Foo Fighters. Quindi insomma, mi aspetto adesso un brano dei Germs per tributare Pat Smear e quello che è stato il suo passato. Lo vedremo forse a Milano, soltanto il tempo ci darà questo tipo di risposta. Intanto li ascoltiamo, i Foo Fighters, questa è Window.

Hot in the City per Billy Idol, un grande classico del rock and roll all'interno di Virgin Generation. 19:15 minuti, lunedì 22 giugno. Quota cinema, perché non può mancare visto che abbiamo portato anche quella sport. Mi ha molto incuriosito questa notizia. Steven Spielberg esprime la sua sull'opinione di questa questione, che devo dire io mi ero sinceramente perso essere diventata virale, ovvero Seti, avete presente il pupazzo dell'alieno eccetera eccetera, fosse viscido o asciutto. Il regista ha ammesso di non aver mai ricevuto questa domanda prima d'ora. Devo dire che non è una domanda effettivamente che farei nemmeno io se dovessi incontrare Spielberg per strada o negli studi di Virgin Radio. Perché? L'ha detto che l'iconico film dell'82 narra la storia appunto del simpatico alieno, dell'amicizia con Elliot eccetera eccetera. La cosa divertente è che il regista ha dato il suo verdetto definitivo su un dibattito che ha definito un po' folle, affermando che E.T. era un po' umido, ma mai viscido. Era asciutto solo quando si ammalava. Ok, quindi adesso sapete come gestire il vostro alieno di fiducia. Se arriva un alieno e lo vedete un po' troppo asciutto, attenzione, è il momento del Nurofen. Arrivano i Florence Road, questa è Hanging Out to Dry, a proposito.

0: Medio.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
3: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino all'esaurimento, posti disponibili.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi 100% carne italiana a 1,99 euro e pesche e noci da un chilo coltivate in Italia a 1,79 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
6: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
7: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
9: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
10: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
11: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
12: Jerry Calà per Seat prima.
13: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
12: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
13: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
12: Sì, Jerry.
13: Doppia libidine!
12: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
13: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
12: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
14: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
15: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

Amici del rock and roll, andate sul profilo Instagram dei Royal Blood perché stanno teaserando qualcosa. Probabilmente un nuovo singolo, probabilmente un nuovo album molto molto rock and roll. Intanto Paul McCartney e Ringo Starr.

Andreas Johnson, Glorious, era un singolo del 1999. Cari amici del rock and roll, questa è la diretta di Virgin Generation, Virgin Radio con voi. Nello scorso weekend ci sono state anche le due date dei Metallica alla Viva Stadium di Dublino, quindi andiamo in Irlanda perché ovviamente i Metallica sono molto legati all'Irlanda. Infatti il loro celebre brano, che passiamo spesso anche qui su Virgin Radio, era quella cover di Whiskey in the Jar, che è uno dei più classici tradizionali, che ha fatto parte però, attenzione, soltanto di una delle due date alla Viva Stadium, quindi insomma fortunati coloro che avevano beccato la data giusta. Però non sono mancati i tributi in quelle serate. Infatti c'è stata una cover di Black Rose dei Thin Lizzy, altra super band mega irlandese del compianto Phil Lynott, e c'è stata la cover di Dirty Old Town, che è quel brano ormai diventato praticamente uno standard dei Dubliners, versione famosissima dei Dubliners coi Pogues, cantata come sempre dallo storico duo, quindi Truillo e Kirk Hammett, che sono quelli che si propongono di solito nei concerti da stadio a tributare il paese ospite. Con noi l'ultima volta c'è stata l'occasione della sigla di Kenny il Guerriero. In Metallica adesso li ascoltiamo con If Darkness Had a Son.

0: Darkness era Sun Metallica su Virgin Radio. Virgin Generation. Sul palco, come nel frigo, ci vuole la giusta armonia. Ecco perché il nuovo Yomo, senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti, è puro rock and roll per il palato. Dovete provarlo. È uno yogurt buonissimo che contiene solo zuccheri già naturalmente presenti, fatto con latte italiano, ingredienti naturali e deliziosa frutta in pezzi. Perché quando la materia prima è quella giusta, è tutta un'altra musica. Provate il nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. È buono, è Yomo.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Un conto è aprire un conto, un altro è aprire Credemlink. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credemlink su www.credem.it.

0: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
1: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
2: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x170 cm, in colori assortiti, a soli 8,99€. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
5: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Virgin Classics
0: 1970.

Bowie 1973 da un grande classico, un appuntamento Virgin Classic, alle novità discografiche. Oggi vi porto il nuovo singolo dei Ubastank. Ve li ricordate? Beh, se siete fan del crossover barra new metal, ricorderete la band di Ogura Hills. Attenzione, dove avete già sentito questa provenienza? Sì, proprio loro, i Linkin Park, condividono la stessa provenienza, California, per la band che ovviamente diventò famosa nel 2003 con l'album The Reason e l'omonimo singolo che aveva funzionato tantissimo, quella power ballad. Era un po' il periodo nel quale anche gli Incubus facevano delle ottime power ballad e scalavano le classifiche di tutto il mondo. Era molto bello anche il singolo del primo lavoro, del 2001. Ovvero Crawling in the Dark, il tipico crossover che funzionava in quegli anni. Tornano con il nuovo lavoro Ubastank e un nuovo singolo, questo è How Do You Sleep.

0: Vaccines con Norgard. 19:58 minuti significa che il tempo a nostra disposizione si è esaurito, ma non vi preoccupate perché domani Virgin Generation torna e torna in full force, quindi con Melissa Greta a tenervi compagnia insieme al vostro amichevole Andrea Rock. Innanzitutto grazie a tutti voi che ci avete ascoltato in queste ore, parlo al plurale perché ovviamente con me c'era il buon Patrick e c'era ovviamente il popolo migliore di ascoltatori della radiofonia in Italia, quello di Virgin Radio. Virgin Generation.
1: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a €7,90 al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Linkin Park, venerdì 26 giugno, Firenze. La band americana torna in Italia per l'unica data nel nostro paese del From Zero World Tour. Noi ci saremo. Ascolta le nostre dirette dalla Visarno Arena. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Con noi tutta l'energia di questo grande evento.
4: Ladies and gentlemen, make some noise.
3: Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
5: Virgin Radio.
3: Sono le 20.
5: It's 8 p.m.
6: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Best Rock 500. The songs that made rock history.
3: I brani che hanno fatto la storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.
8: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
4: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
5: Rhaenyra sta arrivando.
4: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
6: La regina ha molti draghi.
4: La lotta per il potere sta per cominciare.
5: La loro disfatta è scritta.
4: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
7: Attenzione, grande promo da Teddy!
8: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
9: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità è una favola.
10: Fino al 28 giugno da Penny sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da un litro e mezzo a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
11: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. Tre giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
12: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
13: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
14: Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate.
13: A2A Life come vere.
14: Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A.

0: Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche.
5: Give me più, give me fa, give me double chance.
4: Questa settimana Metallica. In palio il super cofanetto Deluxe Edition di Reload 30th Anniversary. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
6: VirginRadio.it. Stay connected.
7: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani che hanno influenzato, cambiato e segnato la storia del rock.
6: Best Rock 500.

0: Best Rock 500. La storia continua tra poco su Virgin Radio.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Voglio, ascolta Antonino.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica. Una squadra al tuo fianco.
6: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
2: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
3: Su Virgin Radio, i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500. Best Rock 500.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio.
2: E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
1: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026. Un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Venerdì 26 giugno, Nick Cave and the Bad Seeds. Sabato 27 giugno, Gorillaz. Domenica 28, 21 Pilots. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
4: Virgin Radio.
1: Sono le 21.
4: It's 9 p.m.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
1: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Metallica. La band americana pubblica la ristampa definitiva del suo settimo album in studio, diventato quadruplo disco di platino, Reload. La nuova edizione contiene materiale inedito, demo, registrazioni live e molto altro. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo insieme, in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Metallica, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
3: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
4: E super appetitose, Antonella!
5: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6, a 1,99€. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAE 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Just gonna
7: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata. Canale 5.
8: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
1: Caldo africano! Nottate e giornate da incubo! Salva l'estate! Scopri Magnesio Supremo Potassio Più! Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con
4: quei prezzi!
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026. Un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Venerdì 26 giugno, Nick Cave and the Bad Seeds. Sabato 27 giugno, Gorillaz. Domenica 28, 21 Pilots. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Pasta un penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
4: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità Le Freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
7: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
8: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
9: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
8: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto... cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
12: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
13: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
14: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici. In destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia. Just gonna
3: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
4: Virgin Classics 1969.

0: Virgin Radio. Style Rock. Carglass
1: ripara, Carglass sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
17: Virgin Radio.
18: Sono le 22.
19: It's 10 p.m.
20: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
21: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
22: Una coltre di stelle ricopre il cielo del deserto. Un familiare silenzio lo avvolge. Due camper si sono piazzati proprio nel parcheggio del Virgin Motel. Clienti mancati, maledizione. Io cammino lento verso l'ingresso, respirando l'aria fresca della notte. Spingo la porta e si spalanca il mio mondo. Inizia il mio turno nell'hotel maledetto del Rock. Da Johnny J. Douglas, benvenuti.

Chi lo conosce bene dice che sia una calamita per i problemi. Non faccio fatica a crederlo. Non sarebbe finito al Virgin Motel se fosse a posto. Tra tutti quelli passati di qua, però, penso sia l'unico a poter dire di aver tirato un pugno in faccia a David Bowie. Svaccandosi sul divano, mi racconta che successe nell'autunno dell'89. Si trovava a Los Angeles insieme alla sua band per girare un videoclip. Si materializzò sul posto niente meno che il Duca Bianco, che ebbe l'idea infelice di rivolgere troppe attenzioni alla donna sbagliata. Come vi ho già detto, il mio cliente non reagì bene, ma quel brutto episodio fu trasformato in qualcosa simile ad una bella amicizia. Pare che si chiarirono la sera stessa, dopo una bella sbronza al rinomato China Club.

0: Salgo a portare questa valigia nella stanza 12. Aspettatemi qui al Virgin Motel. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito.
1: D'Alessandro e Galli presenta Dogstar. Torna in Italia la band di Keanu Reeves. Un viaggio tra alternative rock e atmosfere coinvolgenti, con i brani del nuovo album All In Now. 11 luglio, Roma. 12 luglio, Bari. 14 luglio, Pordenone. 15 luglio, Milano. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
2: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
3: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
2: No!
3: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
5: Just gonna stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
6: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
1: Nothing But Thieves in Italia. La band britannica arriva a Milano nel 2027 per un'unica imperdibile data. Domenica 24 gennaio, Milano, Unipol Forum. Nothing But Thieves, unica data italiana del loro The Stray Dogs World Tour. Info e biglietti, livenation.it. Radio ufficiale, Virgin Radio.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: D'Alessandro e Galli presenta Beat. Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai, Danny Carey. Quattro leggende della musica insieme per uno show irripetibile con tutto il repertorio dei King Crimson degli anni Ottanta. 30 giugno, Gardone Riviera. 2 luglio, Pompei. 3 luglio, Bari. 4 luglio, Perugia. 6 luglio, Udine. Info da alessandroegalli.com. Biglietti, ticketone.it. Radio ufficiale, Virgin Radio.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
8: Vento del deserto e buon rock.
7: Sumium, l'eccellenza del gusto.
8: Vento del deserto e buon rock.

Sul divano del Virgin Motel, il signor Pearl si accarezza la sua lunga barba bianca. Gli interessano le grandi problematiche del mondo. Assume pose pensierose e si interroga, provando a darsi delle risposte. Sogna. Sembra un vecchio saggio e come tale mi parla, inchiodandomi alla sedia con una frase di Edoardo Galeano. L'utopia è là nell'orizzonte. Mi avvicino di due passi e lei si distanzia di due passi. Cammino 10 passi e lei corre 10 passi.

Non la raggiungerò mai. A cosa serve dunque l'utopia? Esattamente a questo, perché io non smetta mai di camminare. Nella giusta direzione, mi permetto di aggiungere.

Non ce la fa neppure a mettere la moto sul cavalletto. Decisione saggia quella di fermarsi per la notte, viste le sue condizioni. Barcollando, arriva fino alla porta d'ingresso del Virgin Motel, la spinge. Ed ecco che me lo ritrovo davanti. Sta peggio di quello che immaginassi. Gli occhi talmente arrossati che sembrano quelli di un demone. Sbiascicando mi chiede se c'è una stanza disponibile. Tutti a me, penso, mentre tento di spiegargli qualche regola base di questo posto. Prima fra tutte, il pagamento anticipato.

0: Abbiamo ancora molto rock da liberare nelle nostre stanze. Restate qui, torno tra poco e sarà ancora Virgin Motel.
1: D'Alessandro e Galli presenta Beat. Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai, Danny Carey. Quattro leggende della musica insieme per uno show irripetibile con tutto il repertorio dei King Crimson degli anni Ottanta. 30 giugno, Gardone Riviera. 2 luglio, Pompei. 3 luglio, Bari. 4 luglio, Perugia. 6 luglio, Udine. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
3: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Just gonna
5: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
1: Dopo aver infiammato Verona, Milano e Bologna lo scorso anno, i Mumford & Sons tornano in Italia per un'unica imperdibile data con il nuovo album Prize Fighter. Appuntamento esclusivo martedì 7 luglio, Roma, Ippodromo delle Capannelle per Rock in Roma. Un'esperienza irripetibile da vivere insieme. Biglietti disponibili su livenation.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
6: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: D'Alessandro e Galli presenta Dogstar. Torna in Italia la band di Keanu Reeves. Un viaggio tra alternative rock e atmosfere coinvolgenti con i brani del nuovo album All In Now. 11 luglio, Roma. 12 luglio, Bari. 14 luglio, Pordenone. 15 luglio, Milano. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
10: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, 2 pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
11: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
12: Virgin Motel.
11: Dove il rock non va mai a dormire.

Certo, dovrei averci fatto il callo con i tipi strani. Tuttavia, ogni volta mi sorprendo. Il caso umano di oggi è il signor Peterson, arrivato al Virgin Motel nascosto dentro il costume della mascotte dei Detroit Tigers. Non avrei avuto tutto il diritto di sbatterlo fuori, secondo voi? In fondo, sono molto meno severo di quello che sembra. Lo ha riconosciuto anche il mio cliente, che adesso è andato a sedersi sul divano, cercando di togliersi la parte superiore del suo costume. Ah, ma rendetevi conto. Sto consegnando le chiavi della stanza numero 4 ad una gigantesca

0: Non è ancora il momento di lasciare le vostre stanze. Torno tra un attimo e continueremo a diffondere buon rock qui al Virgin Motel.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Virgin Radio.
1: Sono le 23.
12: It's 11 p.m.
1: Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
13: On Virgin Radio.

Entra al Virgin Motel con una certa veemenza, inciampa sul tappetino d'ingresso e cade rovinosamente a terra. Lui e il suo bagaglio che si apre e disperde sul pavimento. Mi affretto per aiutarlo a rialzarsi. Lui, imbarazzato, cerca di raccogliere rapidamente il contenuto della sua valigia. Faccio in tempo a vedere alcuni oggetti alquanto strani che il signore tenta di nascondere alla mia vista. «Non farti troppe domande, JJ», mi dico, e dopo essermi accertato che il mio cliente non si sia fatto alcunché, vado a riprendere posto dietro il bancone della reception. Lui, tutto rosso in viso, si avvicina e chiede se c'è una stanza disponibile. Dico sì, e ripensando al contenuto della valigia, a fatica riesco a trattenermi dal ridere.

Non sono mai stata in un posto come questo. Wow, dice con aria estasiata la biondina dell'upper class newyorkese. Chissà come c'è finita qui. Ha tutta l'aria di essere una di quelle ragazzine ricche che trova molto avventuroso frequentare posti molto al di sotto delle sue possibilità. Già immagino i racconti che farà agli amici quando tornerà nella City. Si avvicina alla reception appoggiando sul bancone la sua borsa griffata. Sono convinto che solo quella varrà la metà di questo posto. Decido in un attimo che stanotte le nostre tariffe subiranno un lieve aumento. Sono $90, signorina. Tira fuori i verdoni senza fare una piega, mentre sul mio volto si schiude un gran sorriso. Benvenuta al Virgin Motel, dolcezza.

0: Dove credete di andare? Non abbandonate le vostre stanze. Tra poco sarà ancora Virgin Motel.
1: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. 3, 2, 1, let's go, go! Linkin Park, venerdì 26 giugno, Firenze. La band americana torna in Italia per l'unica data nel nostro paese del From Zero World Tour. Noi ci saremo. Ascolta le nostre dirette dalla Visarno Arena. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento.
2: Ladies and gentlemen, make some noise.
1: Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
6: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
7: Rhaenyra sta arrivando.
6: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
8: La regina ha molti draghi.
6: La lotta per il potere sta per cominciare.
7: La loro disfatta è scritta.
6: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
9: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
10: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
11: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
12: X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
13: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
14: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
13: E te lo dice Antonino.
15: Buon compleanno a Più Me, buona fortuna a te. Partecipa al concorso Più Me in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
16: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
17: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
18: On Virgin Radio.

Ma cosa sta succedendo alla razza umana, signor Douglas? Questo mondo è impazzito! Scaraventa lontano da sé il giornale. Un vecchio numero del Washington Post che un cliente ha lasciato al Virgin Motel qualche giorno fa. Anch'io avevo dato un'occhiata a qualche articolo. C'è davvero poco da stare allegri. Che vuoi farci, amico? Siamo nelle mani di gente senza senno, con un ego spropositato. Ripete la mia domanda il vecchio Fred. Cosa vuoi farci? Cosa vuoi farci? Se almeno credessi in Dio, mi metterei a pregare.

Tossisce in continuazione. Prima o poi sputerà fuori anche le tonsille. Vuoi un bicchiere d'acqua, amico? Gli chiedo. Tutto rosso in viso, mi fa cenno di sì. Corro a prenderglielo. Quando glielo porgo sembra aver riacquistato un aspetto normale. Butta giù un sorso e si appoggia alla spalliera del divano, asciugandosi gli occhi con il dorso della mano. Ah, pensavo di morire, signor Douglas. Ah, non esageri adesso, sdrammatizzo io. Abbiamo ancora buona musica da farle ascoltare al Virgin Motel. Sarebbe un peccato andarsene proprio adesso.

0: Non abbiamo ancora finito con il rock da queste parti, quindi non muovetevi da lì. Il Virgin Motel torna subito.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app. Just gonna
5: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
6: Ci sono partner pronti a darti una mano.
7: Vai!
6: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
8: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
9: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
10: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
12: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
13: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
14: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
15: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano.
7: Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi a 14,90 € e avocado Hass da 200 grammi a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
16: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
17: Virgin Motel.
18: Only on Virgin Radio.

È uno che è riuscito a passare il confine. Uno dei tanti disperati che ogni anno tentano la traversata. Con lui, sua moglie e un figlio piccolo. Hanno tutti la faccia consumata dalla stanchezza. Mi chiede se ho una camera libera. Ci tiene a precisare che hanno già fatto richiesta d'asilo. Sinceramente, è un'informazione che non mi interessa. Non li lascerei senza un letto per la notte neppure se fossero clandestini. Gli passo le chiavi della stanza 7 senza chiedere i documenti. L'uomo mi guarda e non dice niente. Ci capiamo. Mil gracias, continua invece a ripetere la donna come un disco incantato. Salgono le scale, li osservo e mi auguro possano andare incontro a giorni migliori. E la musica continua a scorrere al Virgin Motel.

Stavo fondendo il motore e per fortuna ho visto l'insegna. Entra al Virgin Motel passandosi una mano sulla fronte per il caldo, prima di domandare: c'è ancora una stanza disponibile? Sembra un signore a posto. Gli rispondo: abbiamo ancora qualcosa. Si guarda intorno, chiedendosi se sentirsi fortunato per la mia risposta. Accolgo la sua titubanza, concedendogli ancora qualche secondo. Poi incalzo: mi lascia un documento? Certo, certo, risponde con un certo fervore, come risvegliatosi improvvisamente. Si avvicina e, mentre aspetta che io registri i suoi dati, inizia a tamburellare le dita sul bancone della reception, cercando di tenere il tempo di questo brano.

Insiste nel dire che ci siamo già conosciuti da qualche parte. Mi fissa cercando di ricordare esattamente dove e quando. Gli dico che è alquanto improbabile. È da una vita che non mi muovo da questa landa deserta. Il Signore non mi crede e sembra quasi infastidito, come se volessi negare un fatto evidente. Cambiamo discorso, amico, faccio io tagliando corto. Se desidera una stanza per la notte, sono $50. Tariffa piena? Mi chiede. Nessuno sconto per un tuo vecchio conoscente? Lo guardo spazientito e credo di essere piuttosto

0: Datemi il tempo di registrare questo nuovo ospite. Presto sarò da voi. E sarà ancora Virgin Motel.
1: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. 3, 2, 1, let's go, go! Linkin Park, venerdì 26 giugno, Firenze. La band americana torna in Italia per l'unica data nel nostro paese del From Zero World Tour. Noi ci saremo. Ascolta le nostre dirette dalla Visarno Arena. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento.
2: Ladies and gentlemen, make some noise.
1: Virgin Radio ti porta dove il rock vive. D'Alessandro e Galli presenta Beat. Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai, Danny Carey. Quattro leggende della musica insieme per uno show irripetibile con tutto il repertorio dei King Crimson degli anni Ottanta. 30 giugno, Gardone Riviera. 2 luglio, Pompei. 3 luglio, Bari. 4 luglio, Perugia. 6 luglio, Udine. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
1: D'Alessandro e Galli presenta Dogstar. Torna in Italia la band di Keanu Reeves. Un viaggio tra alternative rock e atmosfere coinvolgenti con i brani del nuovo album All In Now. 11 luglio, Roma. 12 luglio, Bari. 14 luglio, Pordenone. 15 luglio, Milano. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
5: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
6: Virgin Motel.

Ha delle rughe così pronunciate che sembrano incise con uno scalpello. Non lo conoscessi da tempo, lo scambierei per un vecchio lupo di mare. Uno di quegli uomini con la faccia mangiata dal sole e dal vento. Mi fermo solo una notte, JJ, mi dice, anche se non vorrei mai andarmene via dal Virgin Motel. Trova una posizione più comoda, poi si allunga e incrocia le braccia dietro la testa. Se non ricordo male, si ascolta ottima musica da queste parti. Non gli rispondo neppure. Lascio solo che il rock and roll invada la stanza.

Dice che doveva andare a Las Vegas. Aveva un appuntamento fissato da tempo, ma poi, lungo la strada, si è accorta che non aveva nessuna intenzione di infilarsi in quel luna park di luci, lustrini e gioco d'azzardo. Ha visto l'insegna del Virgin Motel e ha dato una bella sterzata alla sua auto per venire a trovare un po' di pace in questo posto. Si chiama Eleonor. Il suo nome è in loop nella mia testa da quando è arrivata. Il suo profumo, la sua bellezza selvaggia. Quella ragazza mi agita.

0: A quanto pare quel tipo là fuori non se la cava molto bene con i parcheggi. Vado ad aiutarlo. Non allontanatevi dal Virgin Motel. Io torno subito.
1: L'attaccante è davanti alla porta! Rallenta, inciampa sulla palla!
2: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
1: No!
2: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
4: Nothing But Thieves in Italia. La band britannica arriva a Milano nel 2027 per un'unica imperdibile data. Domenica 24 gennaio, Milano, Unipol Forum. Nothing But Thieves, unica data italiana del loro The Stray Dogs World Tour. Info e biglietti, livenation.it, radio ufficiale, Virgin Radio. Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche.
5: Give me più, give me fa, give me double chance.
4: Questa settimana, Metallica. In palio il super cofanetto deluxe edition di Reload 30th Anniversary. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
6: Virginradio.it. Stay connected.
7: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
8: On Virgin Radio.

Ha il bagaglio pieno di sceneggiature. Viaggia convinto che prima o poi farà l'incontro della vita e finirà a Hollywood. Perché quello è il posto giusto per uno come lui, almeno così dice. Al Virgin Motel non troverai più di qualche spunto per personaggi un po' fuori di testa. Qui di pezzi grossi del cinema non se ne vedono. Pare dispiaciuto, ma è uno di quelli davvero convinti che il destino abbia in serbo qualcosa di grande per lui. Beh, dovesse arrivare il tuo momento, gli dico, dovresti pensare anche a una buona colonna sonora. Che ne dici di un pezzo come questo?

non ha voglia di dare ascolto alle sue lamentele. Annuisco alzando gli occhi ogni tanto per guardarlo. Prova a chiedere uno sconto. La cosa non è neppure da prendere in considerazione. E per fargli capire bene le mie intenzioni, gli dico che sono pronto a rimborsargli l'intera tariffa se decide di lasciare la stanza. Non lo alletta l'idea di doversi trovare un altro posto per la notte? Così comincia a ragionare. Va a sedersi sul divano del Virgin Motel e resta lì, senza proferire parola. Dopo un po', capendo di aver perso la disputa, chiude la partita con un «Vai a farti fottere, Johnny J. Douglas!»

Il telefono squilla. Dall'altro capo del filo, un signore con uno spiccato accento texano mi chiede se c'è una stanza disponibile per la notte. Sono a poche miglia dal suo Virgin Motel, posso fermarmi? Quasi mi grida nella cornetta per coprire l'alto volume della sua autoradio. Ci sono ancora camere libere, così gli dico che lo aspetto. Riaggancia senza neppure ringraziare o dirmi il suo nome. Bel tipo, penso, ma non me la prendo più di tanto. Il rock che ho sentito fuoriuscire dalle casse della sua auto mi lascia ben sperare. Sicuramente andremo d'accordo.

0: Restate comodi. Il Virgin Motel torna subito.
1: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026. Un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Venerdì 26 giugno, Nick Cave and the Bad Seeds. Sabato 27 giugno, Gorillaz. Domenica 28, 21 Pilots. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
3: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
4: Virgin Motel.
3: Dove il rock non va mai a dormire.

Questo mondo ha enormi strappi, signor Douglas. Nessuno si preoccupa più di rammendarlo. Tutti pensano a se stessi senza una visione comune delle cose. Andremo presto a sbatterci contro un muro. Le mani nodose del signor Milton si muovono nervose nell'aria, come fosse un regista che cerca di dare forma alle immagini che ha nella sua testa. Ogni volta che viene a trovarmi al Virgin Motel, rapisce la mia attenzione con le sue teorie. Sembra un vecchio pazzo, ma il suo pensiero è lucidissimo. Non la smette mai di parlare. Si zittisce soltanto quando, alla radio, sente passare un brano che gli piace.

0: Datemi solo un momento. Vado a recuperare una cosa che potrebbe piacervi. Se volete ascoltare di cosa si tratta, restate al Virgin Motel.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it. Give me più,
2: give me five, give me that, which I desire. Best Rock speciale Metallica. La band americana pubblica la ristampa definitiva del suo settimo album in studio, diventato quadruplo disco di platino, Reload. La nuova edizione contiene materiale inedito, demo, registrazioni live e molto altro. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo insieme in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Metallica, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
3: Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel. On Virgin Radio.

Riemerge ora dalla stanza numero 7. Sembra uno zombie. Se ne stava chiuso lì da giorni. Devo finire il mio racconto, signor Douglas. Viene al Virgin Motel ogni anno e ogni anno mi dice che viene qui per scrivere. Io però non gli ho mai visto pubblicare niente. Mi dispiace farglielo notare, così mostro interesse. E di cosa parla il tuo racconto? Lui risponde: di un hotel maledetto situato in un posto dimenticato da Dio, dove accadono cose strane e dove si ascolta del buon rock and roll. La storia non mi è nuova, penso io.

Sale nella sua stanza e ad ogni gradino crollano le mie speranze. Avevo creduto ai suoi sorrisi, alle sue confidenze, a certi sguardi maliziosi. Si chiude la porta alle spalle e franano su di me tutte le lunghe ore di questa notte che, sono certo, passerò in bianco. La solita amica rimarrà a consolarmi qui, al Virgin Motel, la radio. E in fondo non mi è andata così male. Buonanotte a tutti, da Johnny J. Douglas.

0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domani alle 22.
1: With Virgin Motel.
2: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Linkin Park, venerdì 26 giugno, Firenze. La band americana torna in Italia per l'unica data nel nostro paese del From Zero World Tour. Noi ci saremo. Ascolta le nostre dirette dalla Visarno Arena. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento.
3: Ladies and gentlemen, make some noise.
2: Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
4: Style Rock.